Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

Notte fonda discoteca, un tricheco una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori?

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale che arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turca.

What's that? What's that? What time?

Buongiorno bambini, bentornati sul bastimento 1, 2, 3, stella. Stavo consultando la carta nautica alla pagina 18 per capire bene la collocazione del nostro bastimento. Dunque, latitudine 23 gradi, longitudine 27, e vento forza 13, sono le ore 9:31. Qui sul bastimento il vostro capitano Lorenzo indossa una giacca taglia 44, pantalone taglia 32. Bambini, questi numeri ci rincorrono sempre. Abbiamo numeri dappertutto. I numeri si nascondono dietro ogni cosa e sono i nostri compagni di viaggio. I numeri delle pagine di un libro, i numeri del telefono, i numeri delle nostre date di nascita, i numeri dell'orologio e poi lo zero, che sembra non valere niente e invece vale tanto. Prima di tutti arriva lo zero.

numeri. Il mondo è fatto di numeri, per ogni cosa i numeri.

Numeri. Il mondo è fatto di numeri. Per ogni cosa i numeri.

numeri. Il mondo è fatto di numeri.

Il mondo è fatto di numeri e anche qui sul bastimento 1, 2, 3 stella siamo fatti di numeri. Un saluto a Natalia Sangiargi sul ponte di regia numero 4 e un abbraccio, anzi 2, 3, 4, 5 a tutta la mia ciurma. E ricordate che lo zero sembra non valere niente e invece vale tanto. Ciao bambini, vi aspetto qui sul bastimento. A presto!

0: Buongiorno bambini, buongiorno bambine. Sono Francesco Pellettieri e vi do il benvenuto all'appuntamento settimanale con la rivista Andersen. Il libro di oggi è Superfluo, il supereroe che non sa fare niente, scritto da Marika Rocca, illustrato da Lucio Notarnicola e pubblicato da Corraini. Quando si parla di supereroi, di solito si pensa a personaggi capaci di volare, diventare invisibili o salvare il mondo con poteri straordinari. Ma cosa succede se un supereroe non ha nessun potere speciale? È il caso di Superfluo, che fa parte di una squadra da talenti incredibili. C'è chi trova gli oggetti scomparsi e chi scalda il pranzo con un semplice tocco. Superfluo, a confronto, sembra non saper fare proprio niente, tanto che il suo nome, a leggerlo bene, suona proprio come superfluo, inutile, di troppo. Eppure lui è convinto del contrario. È sicuro di riuscire a far crescere i fiori, di spostare il sole facendo yoga, di fermare la pioggia con la forza della concentrazione. I risultati a volte arrivano davvero, anche se probabilmente non dipendono da lui. C'è però una persona che non ha proprio nessun dubbio, la sua adorata nonnina. Quando Superfluo è con lei, qualcosa di speciale succede sempre. I fiori spuntano, il sole si sposta, la pioggia smette. Ma soprattutto, e questo è forse il suo superpotere più grande, riesce a farla ridere di gusto. Con ironia e tenerezza, questo albo ci ricorda che non servono imprese spettacolari per essere speciali. A volte basta dedicare attenzione a qualcuno, basta fare di un gesto semplice qualcosa di straordinario. A voi il piacere di sfogliare Superfluo, il supereroe che non sa fare niente, di Marika Rocca e Lucio Notarnicola, pubblicato da Corraini. Andersen vi augura buona lettura e vi dà appuntamento al prossimo lunedì con i libri di Rai Radio Kids.
1: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

Già arrivati qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato. Io sono Romeo, meglio del Colosseo. Io fermo non c'è sto, proprio non me va. Se domani qui sarò,

giù, tanta scena farò. Ogni gatta che me vedrà dirà: ma che vermicione, che simpaticone, quel Romeo.

no, aggregati se vuoi, io so dove finirai. In Cina, in Perù, o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, a prega non sto, tutto quello che me va.

0: meglio del Colosseo. Ciao, Erbus Arvinci al museo. E già.
1: Ciao bambini, sono il Gatto Disco e questa è la mia canzone.

Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere. L'ho imparato con te che certe volte un fiore cresce anche nelle lacrime.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle

0: arrivata qua.
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, monsieur.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: certo,
2: e...
1: Certo, Marie, le baguette!

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
2: È troppo caro.
3: La vita mia di certo cambierà.
4: Ah, Belle!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, a niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri.
5: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò
4: questo. Ma l'hai già letto due volte.
5: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore.
4: Insisto.
5: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
6: È una

0: grande cacciatore del regno.
1: Lo so.
0: Nessuna bestia può sperare di salvarsi da te. E neanche nessuna ragazza.
1: Ben detto, Leone. E adesso ti dirò chi sarà la mia prossima
0: preda. La figlia dell'inventore.
1: Proprio lei, sarà lei la fortunata che sposerò.
0: La mia.
1: La più bella ragazza del
0: lo
1: paese.
0: Lo so, ma...
1: Quindi è la migliore. E non mi merito il meglio io.
0: Ma certo, volevo dire, ma come
2: l'ho detto subito dal primo istante. Non è possibile sbagliar. Così belle non ce n'è. E avvenente quanto me. Sono certo la desiderio.

sono sicurissimo.

0: Si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mortadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
1: Ehi Armando, ti andrebbe un gelato?
2: Volentieri, DJ, mi hai letto nel pensiero.
1: E quali sono i tuoi gusti preferiti?
2: Mi piacciono tutti, però mi piace anche cambiare. Ogni volta prendo dei gusti diversi, li scelgo.
1: Vediamo allora oggi cosa vorresti?
2: Allora, oggi starei sul classico, un meraviglioso cono crema e cioccolato. E tu?
1: Beh, io adoro gorgonzola e begonie.
2: Gorgonzola e begonie?
1: Sì.
2: Ma che razza di gusti sono?
3: La missione di oggi è provocare lo scioglimento dei pianeti. La missione di oggi è provocare lo scioglimento dei pianeti.
4: Sì, sì, stavolta è tutto chiaro. Sto per arrivare. Tremate, terricoli!
2: Era l'interferenza radio, il messaggio radio che riceviamo anche noi dallo spazio.
1: Quello del cattivone spaziale è Salsiccia?
2: No, DJ, si chiama Crud. Crud viene da Kot.
1: Sì, è quello che vuole invadere la Terra, ma prima deve inquinarla e sporcarla.
2: Bravissimo. Ma lo sai che un po' mi spaventa? Ogni volta ho paura che possa farcela.
1: Per fortuna il pupazzo extraterrestre è un po' confuso.
2: Sì, è vero. E in più la radio del suo capo non funziona tanto bene. In ogni caso, tra poco scopriremo che cosa vuol combinare.
1: Aspettiamo con un po' di musica?
2: Ottima idea, DJ!

0: Non manca molto. Tra poco scopriremo quale sarà la nuova terribile missione di Crud.
1: Armando, c'è qualcosa che mi sfugge.
0: Dimmi, DJ.
1: Dunque, Crud vuole invadere la Terra, giusto?
0: Giusto.
1: Ma perché prima deve inquinarla?
0: È una bella domanda. Prima o poi dovremo chiederglielo.
2: Un giorno forse ve lo dirò.
0: Eccolo, è tornato il cattivone dallo spazio profondo.
2: Sì, sono tornato. E questa volta la mia missione non fallirà.
1: Speriamo che ti sbagli invece.
0: E qual è la tua missione, Crud?
2: Molto, molto presto sarete sommersi dall'acqua. Annegherete tutti.
0: Ma che cosa hai esattamente in testa, Crud?
2: Guarda, è molto semplice. Farò in modo che si alzi il livello delle acque del mare. Dapprima le coste saranno sommerse e poi tutte le terre e voi terricoli sarete estinti!
1: Io il salvagente!
0: E come faresti ad alzare il livello delle acque del mare?
2: Ho in mente un piano geniale!
1: Probabilmente è quello che abbiamo sentito durante l'interferenza.
0: Sì, sì, e credo anche di sapere di che cosa si tratti.
2: Silenzio, terricoli! Voi non sapete un bel niente! La vostra fine è segnata!
0: È andato via.
1: Dici che con il salvagente ci salviamo?
0: Temo proprio che non possa bastare, DJ.
1: E allora come facciamo?
0: Speriamo solo che il cattivone spaziale non riesca a portare a termine la sua impresa.
1: Sbaglio? O questa volta sei un po' preoccupato, Armando?
0: Beh, la missione di Crud è una minaccia reale e questa volta l'ordine che ha ricevuto alla radio era abbastanza chiaro. Non vorrei che riuscisse nel suo intento.
1: Sicuro che il salvagente non serve, eh?
0: Purtroppo no, DJ.
1: Beh, allora prima di affondare non resta che fare quello che hanno fatto sul Titanic, il famoso transatlantico.
0: Sì, la nave che ha urtato un iceberg, una montagna di ghiaccio. Che cosa hanno fatto?
1: Hanno ascoltato un po' di musica. Che ne dici, Armando?
0: E dai, sia musica, sperando di non affondare.

0: Qualcosa mi dice che presto sapremo se il terribile piano di Crud ha funzionato.
1: Non mi sembra di vedere acqua in giro per il momento.
0: Ci vuole tempo, però hai ragione. Sembra che per il momento la situazione sia normale.
1: Secondo me, Salamel non ce l'ha fatta.
2: Crud! Mi chiamo Crud! Hai ragione, Terricolo. Hai ragione. Ho fallito di nuovo.
0: Vuoi dire che la tua missione di far alzare il livello dell'acqua del mare e sommergere la terra non ha funzionato?
2: Esatto! Devo aver sbagliato qualcosa.
1: Certo che è dura la vita del cattivone spaziale, eh?
2: Già.
0: Che cos'è che non ha funzionato, Crud?
2: Non lo so, io ho interpretato alla lettera quello che diceva il messaggio del mio capo, Mortadella.
0: Sì, lo abbiamo sentito anche noi.
1: Diceva che dovevi provocare lo scioglimento dei...
2: Ghiaccioli, esatto, provocare lo scioglimento dei ghiaccioli. Ed è proprio quello che ho fatto. Mi sono armato di un phon e sono andato in giro a sciogliere i ghiaccioli dei bambini.
1: Ma non ci posso credere. Sì.
0: Crud, temo che tu non abbia interpretato bene il messaggio del tuo capo.
2: Ma perché? Perché? Questa volta era chiaro.
0: Forse non del tutto. Il messaggio diceva di provocare lo scioglimento dei ghiacci ai poli.
2: Poli? Quali poli?
1: Ci risiamo? Il pupazzo extraterrestre non è preparato.
2: Non è vero, io sono preparatissimo.
1: Sì, e infatti te ne vai in giro con il phon a sciogliere i ghiaccioli ai bambini.
2: Sì, un problema con la prolunga che non ti dico. E comunque, allora, dov'è che ho sbagliato?
0: Crud, la Terra, il nostro pianeta, ha due poli.
2: Due poli.
0: Polo Nord, Polo Sud.
2: Sì.
0: E sono entrambi ghiacciati.
2: Sì.
0: Se si sciolgono, è un grosso guaio perché si alza il livello dell'acqua del mare.
2: Ma allora l'ordine non diceva di sciogliere i ghiaccioli?
0: No, l'ordine del tuo capo era di sciogliere i ghiacci ai poli.
1: Lo dicevo io che il cattivone era confuso.
2: Zitto, Terricolo! Questa volta è andata male, ma presto tornerò con una nuova missione. E allora vedrete che cosa sono in grado di fare. Io sono Crude.
1: Vengo da Kot.
2: Bravi. Ci rivediamo presto. Tornerò per invadere la Terra. L'ho fatta la risata?
0: No. Devi farla.
2: Scusate. Com'è andata?
0: Bene.
2: Grazie, sì. Ci vediamo, arrivederci.
0: Ciao, Crud.
1: Andato. E questa volta ce la siamo cavata.
0: Sì, è andata bene.
1: Allora possiamo gustarci un gelato come dicevamo?
0: Certo, e se vuoi puoi prendere anche un buon ghiacciolo.
1: Basta che non arrivi il cattivone con il phon.
2: ridete! Presto tornerò e non riderete più!

0: spingete questa torre?
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.
3: Siamo i mostri.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe,

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfoggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore, eh? No. Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: onda su
1: Radio Kids.
0: E questo è il vostro Armando che vi dice ciao.
2: E qui è il vostro simpaticissimo Lallo che vi dice ciao ciao.
3: E qui è la vostra super simpaticissima Lella che vi dice ciao ciao ciao.
0: Ma che cos'è, una gara a chi dice più ciao?
1: Sì.

0: Ma adesso ditemi la prima cosa che vi viene in mente se vi chiedo di dirmi il nome di qualcosa che profuma ed è colorato.
1: Io lo so, il minestrone.
0: Mi sorprendi sempre, Lallo. Non avrei mai detto il minestrone, però non hai torto, perché profuma ed è colorato.
2: Io avrei detto un bel mazzo di fiori.
0: Anche io, pensavo proprio a un fiore. Ma lo sapete che cosa ci vuole per fare un fiore?
2: Un albero.
0: Bravi, sembra strano, ma è proprio così, e lo dice anche la canzone.

0: pienso, prima di fare il frutto, che ne so, la mela, la ciliegia, l'albero fa i fiori.
1: Giusto, Lallo, è proprio così. E allora qual è il vostro fiore preferito?
2: A me piacciono tantissimo le violette.
0: No, a me piacciono i girasoli, non smetterei mai di mangiarli.
2: Ma non si mangiano i fiori.
1: Ma forse tu, Lallo, mangi i semi di girasole.
0: Buoni, io adoro i semi di girasole, sono buonissimi.
1: Va bene, allora sentite invece qual è il fiore preferito di Ginevra.
3: Ieri era il giorno del compleanno della mia mamma e il mio papà ha comprato un mazzo di rose. A me le rose piacciono tanto perché sono rosse e profumano tantissimo.
2: Ah, sì, a me piacciono tanto le rose rosse.
0: Sì, però c'è una cosa che non capisco. Qualcuno me la deve spiegare.
1: Dai, Lallo, forza, spara.
0: Ma le rose non dovrebbero essere rosa. Perché si chiamano rose se poi sono rosse? Allora dovrebbero chiamarsi rosse, no?
1: In effetti non hai torto. Però, vedi, le rose rosa esistono. Come esistono anche quelle bianche, rosse e perfino quelle nere.
0: Allora dovrebbero chiamarsi rosse, bianche o perfino nere.
1: Sì, ma il nome del fiore è rosa, che è rosa. Poi però ci sono le rose anche di altri colori. Hai capito adesso?
0: No, non ho capito niente.
1: Lo sapevo.
2: Comunque la rosa più bella è quella di Bella.
0: Ma che cosa dici?
2: Parlo di Bella, Belle, la bella della Bella e la Bestia, la favola e il film dove c'è una rosa rossa.
1: È vero, ha ragione Lella.
2: E nel film c'è anche una bellissima canzone, ve la ricordate?

0: La Bella e la Bestia è proprio una bellissima fiaba.
1: Eh sì, a me piacerebbe un sacco interpretare la bestia.
2: E a me piacerebbe interpretare la Bella.
0: Sarebbe una versione interessante. La Bella e la Bestia con Lallo e Lella. Magari potremmo farne una versione per Radio Kids.
2: Sì.
0: Però dovremmo cercare un'idea nuova.
2: Ce l'ho io. Al posto della rosa potremmo usare una margherita.
0: Se posso dirti, Lella, non è che mi sembra una grande trovata, scusa.
1: Ma sì, poi fanno venire sonno le margherite.
2: Non sono le margherite che fanno venire sonno, semmai è la camomilla, che è un fiore che assomiglia alla margherita.
0: È vero. Brava Lella, non lo sapevo nemmeno io.
2: Ho un amico che mi ha insegnato la differenza tra margherita e camomilla.
1: Ma che è, un esperto di fiori?
2: A dire il vero no, è un torero! Olè!
0: Un torero?
2: Sì, il torero camomillo.

0: tanto, poi invece di dire olè si può dire anche alè?
1: Sì, perché no?
0: Alè!
2: Olè, olè!
3: Camomillo, tesoro, ti è vicino, tu sei un fidolino e non ci pensi più.
0: Certo che è proprio simpatico questo Torero Camomillo.
4: Torero Camomillo, il matador tranquillo che dorme appena può.
2: Olè!
1: Bravi, bravi. Beh, si può dire che oggi è stata una puntata colorata, profumata, floreale. Mi viene in mente una filastrocca sui fiori. La volete sentire?
5: No.
0: No, la filastrocca, no.
5: No, pietà, non vogliamo sentire la filastrocca sui fiori.
1: E va bene, allora niente filastrocca.
0: Dai. Ma dai, stavamo scherzando.
5: È vero, scherzavamo, dici la filastrocca.
1: E va bene, allora ascoltate. Garofano e viole, rose e girasole, fiore da giardino, giglio o ciclamino, fiore alla finestra, camelia e ginestra, fiore di prato, fiore di bosco, è il profumo che riconosco. Vi è piaciuta?
5: Chi l'ha scritta?
1: Io.
0: Ah, ecco perché era così brutta.
5: Davvero, da tanto che non sentivo una filastrocca così scadente.
1: Dai, questa volta lo so che scherzate, eh? Magari i bambini che ci ascoltano a casa hanno anche sentito il profumo dei fiori.
5: E magari gli è venuta l'idea di regalarne un bel mazzo alla mamma, come ha fatto il papà di Ginevra.
0: E magari gli verrà voglia di non perdersi la prossima puntata di...
4: Big Bang!
1: E allora l'appuntamento è alla prossima!

0: ma quando torna Armando, glielo diciamo che la filastrocca non ci è piaciuta per davvero.
1: Ma no, magari ci rimane male. Lo sai com'è fatto? Lui ci tiene tanto.
0: Hai ragione, ci tiene tanto.
1: Come facciamo ora?
0: Non lo so.
2: www.radiokids.rai.it Radio Kids @rai.it

chiamo Giovanni e ho 6 anni. Ti posso raccontare una barzelletta? Pierino va con la nonna al supermercato. Trova una moneta per terra e dice: nonna, posso raccoglierla? No, Pierino, non si raccolgono le cose da terra. Tornando da casa, la nonna inciampa e dice: Pierino, mi puoi aiutare ad alzarmi? E lui dice: no, nonna, non

0: Radio Kids.
1: La zuppa di pesce scappato. C'era una volta una famiglia molto povera che viveva a sud, vicino al mare. Erano così poveri che, anche se abitavano in un villaggio di pescatori, di pesce ce n'era tanto e costava poco, loro non se lo potevano permettere. Non volevano assolutamente rinunciare però al piatto tipico della zona, la famosissima zuppa di pesce. Così il padre, che non aveva un lavoro, di giorno se ne andava in giro a cercare gli avanzi, teste, pinne e lische che i venditori lasciavano in giro dopo aver pulito il pesce. Poi portava tutto alla moglie che, con la sua grande esperienza di cuoca sopraffina, le metteva in un pentolone insieme a cipolla, sedano, carota, prezzemolo e un po' di pomodoro. Poco olio, perché costava tanto ed era più prezioso di un pezzetto d'oro. Il risultato era una zuppa buonissima che dava di pesce senza che ci fosse neanche un po' di carne di pesce. Gustata con un tozzo di pane raffermo, era un piatto più che raffinato per quella povera famiglia. Per quel piccolo particolare le avevano dato un nome altrettanto speciale: zuppa di pesce scappato. In casa c'era un unico figlio che si chiamava Nicolino. Aveva 6 anni ed era molto intelligente. Quando si metteva a tavola e ci trovava quel piatto, era molto felice, ma dopo un po' diceva:
2: «È buonissima, ma il pesce dov'è?»
1: «È scappato», rispondeva sempre la mamma, che non voleva fargli sentire la pesantezza della povertà. «Pensa che, quando lo stavo mettendo nel piatto, è schizzato via dal mestolo, ha attraversato la finestra ed è saltato dritto in mare».
2: «Incredibile! Era ancora vivo!»
1: diceva allora Nicolino.
2: «Come avrà fatto a sopravvivere nella pentola a quell'odore di cipolla? Gli sarà venuto da piangere per tutto il tempo!»
1: «Forse è proprio per quello che è scappato!» esclamava la mamma, che era davvero molto dolce. Nicolino però non riusciva a rassegnarsi all'idea che, da 6 anni, una volta a settimana uno o più pesci di varie forme e dimensioni riuscissero a scappare puntualmente dalla sua zuppa saltando dalla finestra. Quindi aspettò il martedì, il giorno deputato alla preparazione della zuppa col pesce scappato. Si appostò vicino alla finestra della cucina con un retino in mano e aspettò, pronto a catturare il pesce mentre scappava. La mamma, fortunatamente, lo aveva visto. Non voleva che lui scoprisse la verità, non voleva deluderlo e pensava che credere nella magia delle storie lo avrebbe aiutato a sopportare la durezza della realtà. Allora andò da una vicina che aveva il pesce ogni settimana e le spiegò la situazione.
2: «Ti darò un merluzio, ma martedì prossimo me ne dovrai restituire 2»,
1: disse la donna, che era molto avara.
2: «E se non lo farai, dirò tutto a tuo figlio».
1: La vicina non era stata molto gentile a chiedere di restituirle il doppio del pesce e a minacciare di raccontare tutto a quel povero bambino. Ma la mamma avrebbe fatto qualsiasi cosa per non deluderlo, allora acconsentì. Prese il merluzzo, tornò in cucina dalla porta del retro, senza che il bambino la vedesse, e lo versò nel pentolone della zuppa, riprendendo a cucinare. Dopo un po' urlò:
2: «Eccolo che scappa!»
1: Prese il merluzzo bollente tra le mani e lo lanciò dalla finestra. Nicolino tentò di acchiapparlo, ma non ci riuscì. Il merluzzo era finito direttamente in mare. Ma lui non si arrese. Corse sul moletto e lo acciuffò con il retino prima che lo divorassero gli altri pesci, che si stavano già calcando intorno a quel prelibato bocconcino. Così Quel giorno, in famiglia, si consumò una zuppa di pesce presente ed era ancora più buona del solito, per la felicità di tutti, adulti e piccini. Passò una settimana ed era di nuovo martedì. Il papà di Nicolino non aveva trovato un lavoro e non aveva i soldi per comprare due merluzzi. Andò in giro a recuperare i soliti avanzi per la solita zuppa. La mamma intanto era molto preoccupata. Se non avesse trovato subito due merluzzi, quella antipatica della vicina avrebbe raccontato tutta la verità a Nicolino.
2: Ma lei, due pesci, non sapeva proprio come prenderli. Allora ebbe un'idea.
1: L'intelligenza di suo figlio avrebbe potuto salvare la situazione. Dopo che il marito le ebbe portato i soliti avanzi, chiamò il figlio e gli disse:
2: Nicolino, guarda, dopo che martedì l'hai catturato, il pesce si è fatto più furbo ed è scappato prima che potessi cucinarlo. Al suo posto mi ha lasciato solo lische, teste e pinne. Mi spiace, ma anche oggi mangeremo zuppa di pesce scappato.
0: No, mamma, rispose subito lui. So io come far tornare i pesci, anche più di quelli che sono scappati.
1: Nicolino si ricordò della gran quantità di pesci che si erano raccolti intorno a quello scappato dalla zuppa la settimana prima. Allora intinse gli avanzi insieme a dei pezzi di pane raffermo nel pentolone bollente e profumato che cuoceva sul fuoco. Li sistemò sul fondo del retino e andò sul molo. Poi immerse il retino nell'acqua. Dopo pochi minuti, decine di pesci si accalcarono a mangiare quella prelibatezza, spolpando teste e lische e sbocconcellando i pezzi di pane. Nicolino sollevò di colpo il retino e riuscì a catturare 5 bei tonnetti, pesci ben più pregiati dei merluzzi. Andò a consegnarli tutto fiero alla sua mamma e lei lo abbracciò.
2: «Sei il mio orgoglio, Nicolino!» gli disse.
1: E poi, senza farsi vedere, andò dalla vicina a restituirle i suoi due pesci. Quando quella si vide arrivare i due deliziosi tonnetti freschi, non poté dire proprio nulla. Con gli altri tre, fatti ben a pezzi, per non far vedere che erano di meno, la mamma preparò la zuppa di pesce più buona del paese. A tavola, mentre tutti mangiavano contenti, Nicolino raccontò come avesse fatto a prendere quei tonni e il padre pensò che, con lo stratagemma degli avanzi mischiati al pane e alla zuppa per attirare i pesci in una rete più grande, lui e Nicolino sarebbero diventati dei grandi pescatori. E così fu. In poco tempo divennero i venditori di pesce più ricercati del villaggio. Ogni martedì la mamma continuava a cucinare il loro pranzo preferito, solo che adesso gli aveva dato un nuovo nome: piatto di pesce con la zuppa scappata nella rete di Nicolino.
3: La zuppa di pesce scappato, una fiaba di Giorgio De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli, la regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao ragazzi, bentornati a Big Bang, il programma più esplosivo di Radio
1: Kids,
0: con Armando e
1: Lallo.
2: Lella.
1: Sentite, ma qui da noi oggi fa davvero caldissimo, eh?
0: Eh sì, hai ragione. Per una volta devo darti ragione. Forse ci potremmo rinfrescare un po' le idee con i cosacchi di Popoff.
2: Yuhuu!

0: Salute, Lella! Ti sei raffreddata?
1: No, ma se penso ai cosacchi nella neve a 40 gradi sotto zero, mi viene freddo.
0: Beh, sì, in effetti direi che 40 gradi sotto zero forse è un po' troppo freddo. Meglio una via di mezzo, vero?
1: Però è vero che continua a fare caldo. Posso dire una freddura?
2: Cos'è la freddura?
0: Beh, la freddura è una battuta che ti lascia un po' freddino.
2: Oh, se ci lascia freddini va bene, eh.
0: Va bene, non penso che servirà a rinfrescarci, però ridiamo un po'. Dai, Lella.
1: Cosa fa una pecora indecisa?
0: Non lo so. Non lo sappiamo.
1: Vi arrendete?
0: Sì.
2: Sì.
1: Una pecora indecisa fa...
2: È carina,
1: Non mi dirai che l'hai capita, Lallo.
2: Sì, l'ho capita, perché?
0: Ma dai.
1: Perché non è una delle tue battute tristi e noiose.
0: Ha ragione, Lella, è strano che tu l'abbia capita. Forse perché ci sei andata vicina con questa battuta. Vabbè, va bene. A proposito di pecore, Lella, e tu dovresti saperne qualcosa, vi voglio far sentire la canzone dello Zecchino d'Oro, lo zio Beh.

0: Ciao capra, come stai?
1: Abbastanza bene.
2: Bella questa canzone, però qui fa ancora caldo.
3: È normale, è estate, è giusto che faccia caldo.
4: Sembra di essere dentro un vulcano.
2: Forse stai esagerando. Lì dentro c'è la lava incandescente.
4: Cos'è la lava?
3: La lava è una specie di fuoco liquido. Ci sono tutti i detriti e le rocce della montagna che si sono fuse per il grande calore.
4: Bello, come il formaggio nel toaster.
3: Più o meno. Però il magma non si mangia. Comunque, se invece volete saperne di più di lava e di vulcani, a Catania c'è proprio un bellissimo museo dedicato a tutto questo.
2: Voglio andarci, ma intanto non possiamo di nuovo rinfrescarci con una bella canzone?
3: Che ne dite di Frozen?
2: Yeah!

0: Va meglio?
1: Sì, dopo la canzone siamo più freschi. Non siamo più dentro il vulcano.
2: Armando, ma è vero che tantissimi anni fa il Vesuvio, sai, il vulcano quello che è vicino a Napoli, ha distrutto tutte le città?
0: Altro che se è vero, erano delle città romane molto antiche, Pompei, Ercolano. E quando poi la lava le ha bruciate e si è raffreddata, è rimasto tutto così com'era.
1: E pensa. Si possono visitare?
0: Ma certo, praticamente è come fare un giro nella storia, come avere la macchina del tempo e fare un viaggio nel passato.
1: Che bello, mi piacerebbe viaggiare nel tempo.
2: Sì, anche a me moltissimo.
0: Ah sì? E dove vorresti andare?
1: A me piacerebbe tornare all'epoca dei pirati.
2: Brava Lella, sì, anche a me piacciono i pirati, dai, pirati.
0: Va bene, per una volta siete d'accordo, se non altro. E allora, andiamo tra i pirati con i quattro pirati sul Mar dei Sargassi dei Piccoli Cantori di Milano, diretti da Laura Marcora.

0: Vi è piaciuta la canzone dei quattro pirati sul mar dei Sargassi?
1: Sì, moltissimo! Pirati!
0: Va bene, va bene, va bene. Adesso però è venuto il momento di salutare i nostri amici a casa. Pronti?
2: Sì!
0: Ciao!
1: Ciao,
0: ciao,
1: ciao, ciao, ciao a tutti! Vi aspettiamo!
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

biscottino, goloso liberino. Lui gioca con il pollo, odia il collare al collo. Mi salta sul divano, non è certo un gran guardiano. Se mangio del prosciutto, lui me lo ruba tutto. Ne vuole un assaggino, goloso cagnolino.

0: pino.
1: Bow!
2: È biondo come il miele, ovunque vado viene. Mi viene l'acquolina se io aspetto in cucina. Se mangio una bistecca, i baffi se si lecca. Ne vuole un pezzettino, golosolino.

sbagliata.

Radio Kids, la nostra radio.

0: bellissimo, ciao bimbi.
1: Allora, sai Lalo, fa caldo, no, in questi giorni?
0: Sì.
1: E mi è venuta una gran voglia di una bella granita. Tu quale preferisci?
0: Ah, guarda, a me piace tantissimo il gusto nocciola west. Poi mi piace l'anguria selvaggia e il pistacchio delle praterie.
1: Ma che strani gusti, Lallo. No, non ho mai provato una granita al pistacchio delle praterie. Un giorno me la farai assaggiare, magari.
0: Sì. Sentito, Armando? Ma pensi anche tu quello che sto pensando io?
1: Sì, purtroppo. Questa è l'astronave di Crude in avvicinamento.
2: Un'estate al mare, stile siderale. Terricoli, sono tornato.
0: Ce ne siamo accorti, Ufi.
1: Lasciami indovinare, Crude. Sei qui per passare le vacanze estive.
2: Proprio così, Terricolo, come hai fatto a capirlo?
1: Beh, diciamo che ho un certo intuito. Ma dimmi, come mai le vacanze su Kot, sul pianeta Kot, non ti divertono?
2: No. Sul mio pianeta l'estate è una noia. Si fanno i bagni nelle pozze putrescenti, i tuffi nelle cascate di scorie velenose, le cene a lume di catrame, niente di speciale, insomma.
0: Beh, sembrano vacanze perfette per un pupaccio alieno come te.
1: Giusto, Lallo. Non credo, Crude, che sulla Terra potrai cenare a lume di catrame.
2: Zitti, Terricoli! Ormai ho deciso e ho grandi progetti, terribili, devastanti.
0: Ah, si è allontanato, per fortuna.
1: Chissà che cosa hai in mente questa volta.
0: Comunque, Armandissimo, ci possiamo rilassare un momentino.
1: Dici che vuoi ascoltare una canzone?
0: È proprio quello che ci vuole.

0: Ciao a tutti, siamo sempre qui con Big Bang in compagnia di Armando e
1: Lalo.
0: E oggi abbiamo un problemino da risolvere.
1: Eh sì, un problemone galattico, perché l'alieno cattivone continua a svolazzare da queste parti e a quanto pare vuole atterrare sul nostro pianeta. Quel mostriciattolo mi fa venire, insomma, quando si avvicina mi si agita tutta la gomma piuma.
0: La gomma piuma?
1: Sono un pupazzo, quindi sono fatto di gomma piuma, cosa c'è di strano?
0: È vero, scusami Lallo, me ne ero dimenticato.
1: Eccolo, sta tornando.
2: Un'estate al mare, stile sidera. Sono pronto per le mie devastanti vacanze.
0: No, un momento, Crude, hai parlato di un tuo progetto.
2: Sì.
0: Lallo e io siamo curiosi di sapere che cosa hai in mente.
2: Va bene, ve lo dico. Avete presente tutti gli orribili terricoli che sguazzano tra le onde?
1: Sì, d'estate sguazzolano parecchio.
0: A tutti piace fare una bella nuotata. Per esempio si può nuotare a rana, a delfino, stile libero.
2: Bene. D'ora in poi nuoteranno a stile salame.
0: Stile salame? Mai sentito, Crude?
1: Ma deve essere tipico del pianeta Kot.
2: Mm-hmm. Ascoltate, miserabili. Userò un potente materiale a base di petrolio e pece puzzolente e fabbricherò migliaia di ciambelle con un buco al centro che si gonfieranno a dismisura e bloccheranno i terricoli all'interno. Tutti quei mocciosi che schizzano, strillano e si immergono d'ora in poi verranno insalamati e rimarranno bloccati in superficie grazie alla mia super invenzione. Tremate, terricoli, le vostre vacanze diventeranno un incubo.
1: Armando.
0: Sì, Lallo, dimmi.
1: Ma ho capito bene? Lo svitato intergalattico vuole rinchiudere i terrestri in tante ciambelle galleggianti.
0: Sì, a me ricordano qualcosa. È tornato nell'astronave per mettere a punto la sua geniale invenzione. Nel frattempo, che ne dici, Lallo, di fare un bel viaggio negli abissi a bordo di un sottomarino giallo?
1: Ma bello, dai.

0: Bambine e bambini, siamo sempre qui con Big Bang, Armando e il mio amico Lallo. E abbiamo appena ascoltato il malvagio piano di Crude che vuole rovinare le vacanze al mare di tutti noi terrestri.
1: E vedere da lontano tutti quei ciambelloni ioni. Eccomi qua.
2: Scusami, Crude, ma c'è un piccolo problema.
1: Che state morendo di paura, sì, no, lo so.
2: No, non quello. Mi riferisco al tuo piano delle ciambelle spaziali.
1: Sì.
2: Quelle per nuotare a stile salame, come dici tu. Guarda, non vorrei deluderti, ma in realtà le ciambelle sono già state inventate e si chiamano salvagente.
1: Gente? Questo nome non mi piace.
2: E certo, servono per tenere a galla le persone che magari non sanno nuotare tanto bene.
1: Ah.
2: E vengono usati soprattutto dai bambini che ci si divertono un mondo.
3: Eh sì, ce ne sono a forma di paperella, delfino, tartaruga, squaletto, piscellino.
1: Cosa? Volete dire che ho inventato un aggeggio per
2: salvare le persone, proprio così.
1: Terricoli! Per oggi mi avete sconfitto, ma tornerò, lo prometto, è come se tornerò.
2: È proprio così. Crude è il solito cattivone farlocco.
3: Ma veramente, Armando, spero proprio che torni su cotte e non si faccia più vedere.
2: Su questo non ci conterei troppo, eh.
3: Piuttosto, sai, Armandissimo, che tutta questa storia di ciambelle mi ha fatto venire fame. Non è che avresti una ciambella con lo zucchero? Dai, anche piccola piccola.
2: Sei incorreggibile, sei sempre il solito, Lallo. Amici di Big Bang, un super grazie a Piero Marcelli che accudisce con biada e carote il simpatico Lallo. Grazie anche a Andrea Calabretta che conosce ogni segreto del malvagio Crude. A Lorenza Cingoli per i copioni che scrive insieme a me, Armando Traverso. E infine un ringraziamento gigante alla nostra regista Isabella Carbone che in ogni stagione, estate, autunno, inverno e primavera, confeziona le puntate. Un saluto dal vostro Armando. Ciao.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

Che forza, baby!

0: sì che vita!
1: Anch'io sarò tale quale a te!
0: Un'altra volta!
1: Sì, e tu sarai tale quale a me!
2: Lasciate che vi insegni la ricetta della zuppa delle streghe.

zuppa delle streghe! Eccola la zuppa delle streghe! E la tua è già pronta?

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane e tra il bambù.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Incalliti tiratori di coriandoli, cestisti in erba con carta da caramelle, inutili aiutanti per operazioni domestiche, pieditori di animali da compagnia che una volta concessi fanno compagnia a qualcun altro, questa puntata di Pigiama Party è per voi!

E siamo partiti come si deve con un bel remix di Gigi la Trottola. Vogliamo farci un giretto su 5 super auto? A pigiama party tutto è possibile!

0: forma del diamante che metto volentieri sulle mie insalate di cavi elettrici saranno, non so, tutto quel fresco e quel bel vento che c'è sui campi da baseball, ma devo confessarvi che è uno sport che mi piace almeno tanto quanto il judo. Ugo, il re del judo a pigiama party!
1: Evviva, evviva, Ugo il più simpatico!

0: ha dato grandi dritte. E allora sentite qua, una notizia di qualche anno fa riportava un'esperienza straordinaria. Ve la lascio ascoltare. Pigiama Party, ma quante ne sappiamo, eh?
1: Nel periodo dei dinosauri, molto prima della nascita dell'uomo, apparvero sulla Terra i Godomesu, un popolo proveniente da una lontana galassia. Dopo aver distrutto i dinosauri, si apprestarono a assorbire dal pianeta ogni sua forma di energia. Energia indispensabile alla loro sopravvivenza. Ma dal secolo XXI arrivarono gli uomini del Poseidon, la fantastica macchina del tempo. Questa è la storia di quel pugno di uomini e di donne e di come essi rischiarono la vita per difendere la Terra dall'invasione Godomesu.

Domenzu, chissà com'è andata a finire. Beh, io quasi quasi un giretto su una supercar di Gattinger me lo vado proprio a fare. Pronti? Si parte!

pensate che questo pezzo strumentale che vi ho appena fatto sentire, questa super sigla, venne usata anche in qualche film. Provate a chiedere a mamma e papà o a chi volete voi. Devilman Remix.

0: Amiche e amici, piccole e grandi, nipoti, nipotine, zii, zie, genitori, pupazzi e peluche, benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang. Siete in mia compagnia di Armando Traverso e della nostra mitica, inseparabile, favolosa voce del mondo vegetale, la nostra Flora. Flora? È strano, doveva essere qui. Ah, eccola.
1: Ehi. Per mille clorofelle. Oh, scusa, Armando.
0: Ciao, Flora. Chiamo Armando. Senti, ma ti stavamo aspettando io i bambini. Ma ti ho annunciato. Come mai sei così trafelata? Hai qualche novità? È successo qualcosa?
1: Oh, sì. Ho appena incontrato una creatura eroica. Ho fatto tardi perché sono stata un po' con lei.
0: Ho capito. Siamo molto curiosi. E chi è questa creatura eroica? Una specie di supereroina?
1: Oh, sì. È fantastica.
0: Ah, allora forse ho un'idea di chi sia. Però facciamo così: ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti di questo tuo incredibile incontro.
1: D'accordo, arrampicando.
0: Armando, mi chiamo Armando.

0: siete sempre sulle frequenze di Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia mia, Armando Traverso, e di Flora, la nostra voce dal misterioso e stupefacente mondo vegetale.
1: Evviva le piante di tutto il mondo!
0: Evviva! Allora Flora, poco fa, quando sei arrivata in trasmissione tutta trafelata, ci hai detto di aver incontrato una creatura speciale. Di chi si tratta?
1: E voi siete curiosi di sapere di più.
0: Certo! Anche perché non abbiamo capito bene, non ci hai ancora detto chi è questa creatura. Scommetto che anche i bambini si stanno ponendo la mia stessa domanda.
1: Si chiama Vibi.
0: Vibi? È un nome curioso, ma anche un cognome, un nome, cioè questo è il nome, c'è un cognome. Sai, io per esempio sono Armando Traverso, che ne so, Vibi...
1: Ma sì, certo, si chiama Vibi Viburna.
0: Ah, però questo è strano perché non ci dice granché sulla tua amica. Facciamo così, ci ascoltiamo il messaggio di uno dei nostri piccoli ascoltatori e poi riprendiamo a parlare della tua eroina che viene dal mondo vegetale.
2: Ciao Radio Kids, sono Gianmarco.
0: Ciao.
2: Qual è un colmo per un contadino? Darsi la zappa sui piedi. Ciao.
0: Carina Gianmarco, e poi perfetta per la nostra occasione, visto che abbiamo qui Flora. E allora io colgo l'occasione per ricordare a tutti voi il nostro numero WhatsApp 347-411-2726. Dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, se siete tristi, arrabbiati, allegri, mandateci un messaggio e noi lo faremo ascoltare a tutto il mondo. Ma adesso torniamo a parlare di piante in compagnia di Flora. E voi, a proposito, potreste dirci qual è la vostra pianta o il vostro fiore preferito?
1: Scusa, Armando, avresti un po' di acqua?
0: Ma certo, hai sete, Flora?
1: No, voglio portarla a Vibi. Sta qui vicino.
0: Ah, va bene.
1: È tanto secca, poverina.
0: Ah, Vibi Viburna, la tua amica, è qui vicino.
1: A dire il vero, vive fuori da un bar, giusto dietro l'angolo.
0: Ma allora fammi capire meglio. Vibi è...
1: È un cespuglio di Viburno. Hai presente quelle piante con tanti fiorellini bianchi?
0: Ah, certo, ecco perché il nome Vibi Viburna. Beh, devo ammettere che c'ero quasi cascato. Non pensavo che la tua creatura eroica fosse una pianta.
1: Perché? Non pensi che siamo eroiche?
0: No, scherzi, anzi, so benissimo quanto siete eroiche.
1: Provaci tu a germogliare in un vaso di cemento, vicino alla strada, in mezzo allo smog delle automobili, se ci riesci.
0: Sai che hai ragione, Flora, non ci avevo mai pensato.
1: Baby ha pochissimo spazio ed è riuscita lo stesso a far sbocciare i suoi fiorellini. Mm. E ieri un cane le ha pure fatto la pipì sulle radici.
0: Povera Vibi.
1: Le piante che vivono in città sono mitiche, e anche gli alberi.
0: Lo sai, Flora? Hai proprio ragione. E allora dedichiamo una bella canzone a tutte le piante che vivono in città. E naturalmente la dedichiamo anche a tutte le nostre amiche e ai nostri amici.
3: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: dalle nuvole.
1: Amiche e amici, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids. Io sono Armando, Armando Traverso, e qui con me c'è la nostra mitica Flora, la piantina che ci racconta sempre notizie e curiosità dal mondo vegetale. E oggi ci stava raccontando di una piantina che ha appena intervistato.
2: Un cespuglio di Viburno.
1: Giusto, e questo cespuglio di Viburno riesce a crescere e fiorire in città, in mezzo all'asfalto, al cemento.
2: Ora però mi devi scusare, rampicando.
1: Sì.
2: Ho promesso a Vibi di partecipare con lei al gran corteo dei vegetali oppressi.
1: E che cos'è il corteo dei vegetali oppressi? Un corteo di piante. Ma certo che con te, Flora, si fanno sempre scoperte incredibili.
2: Alberi, fiori, cespugli sfileranno tutti insieme e protesteranno contro lo smog e l'inquinamento.
1: Ah.
2: Non vedo l'ora di partecipare.
1: Ma che brave! Beh, guarda, vorrei partecipare anch'io, però adesso non posso e non voglio trattenerti.
2: Porterò l'acqua a Vibi e poi via, tutti al corteo. Vuoi sentire il nostro slogan?
1: Ma certo, Flora, sono curiosissimo.
2: Meno smog e più verde per tutti.
1: Meno smog e più verde per tutti. Sono molto d'accordo, Flora.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao, Flora, torna a trovarci. Ma non è fantastica? E allora noi la aspettiamo qui al più presto. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che partecipa ai cortei del mondo vegetale in compagnia di Flora. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive pensando le puntate insieme a me. E poi un ringraziamento superlativo alla nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: cui chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto, sembri bagnato anche quando sei asciutto, un mostriciattolo, l'hai negletto, al tuo confronto.

0: bambine e bambini, nonni, genitori, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso. E benvenuti per questa nuova puntata del nostro Big
1: Bag Day.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: Allora, oggi cominciamo subito questa puntata con...
1: Un vero disastro, dovete aiutarmi.
0: Ma che succede, Lellina? Ma certo che ti aiutiamo, siamo qui per questo. Allora, perché sei così affranta e preoccupata?
1: Beh, ecco, io e le mie amiche pecorelle abbiamo piantato tante verdurine nell'orto.
2: Buono, così fate il minestrone e mi invitate a pranzo.
0: Giusto, verrei anch'io, ma qualcosa mi dice che non sarà facile preparare il minestrone.
1: Infatti, qualcuno ha fatto un disastro. Abbiamo trovato la terra tutta rivoltata.
2: Povera tapina.
0: Lellina, ti capisco, perché coltivare l'orto è una gran fatica. Chissà come ci siete rimaste male.
1: Voglio scoprire chi è stato, ecco.
0: Hai ragione, Lella. Dobbiamo esaminare bene la situazione. Probabilmente nel tuo orto si è introdotto qualche intruso.
1: Ciao.
0: A questo proposito, ascoltiamo questo messaggino.
3: Ciao Radio Kids, sono Michelangelo.
0: Ciao.
3: Da Firenze, ho 4 anni.
0: Ah.
3: Nel mio giardino sotto casa le tartarughe, ciao.
0: Che bello, che bello Michelangelo. Vedi Lellina, anche lui ha qualche intruso nel suo giardino, solo che nel suo caso sono delle tartarughine, che sono poi degli animali straordinari e un po' misteriosi, sai?
1: Sì.
0: E io intanto colgo l'occasione per ricordare a tutti i nostri amici di continuare a mandarci messaggini. Raccontateci un colmo, una barzelletta, ma anche una storia buffa, oppure... Diteci per esempio qual è il vostro animale preferito. Il gatto, per esempio, perché dorme sempre sul mio letto. Il falco, perché guarda tutto il mondo dall'alto con la sua super vista. E allora, noi ve lo ricordiamo, il nostro numero WhatsApp è...
4: 347-411-2726.
0: Ma adesso torniamo al mistero di oggi. Chi avrà rovinato l'orto della nostra Lellina?
2: Ma Armandissimo, lei l'ho capito.
0: Ah.
2: È stata una tortuga come quelle di Michelangelo.
1: Una tartaruga.
0: Beh, in effetti le tartarughe mangiano le verdure, soprattutto l'insalata.
2: O forse una capretta.
1: Ma no, le caprette sono mie amiche, non rovinerebbero mai il mio orto.
0: Facciamo così, continuiamo a pensarci, continuiamo a investigare il mistero di oggi. Chi avrà rovinato l'orto della nostra Lellina? Facciamolo mentre ascoltiamo una bella canzone.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E qui con me ci sono Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi dobbiamo aiutare la nostra Lellina. Eh sì, perché la cara nostra amica dolcissima pecorella ha piantato delle verdure nel suo orto.
1: Ma qualcuno si è divertito a rovinare tutto.
0: Ecco, ecco, allora prova a raccontarci di più, Lellina. Che cosa è successo esattamente?
1: Beh, ecco, ho trovato tanti mucchietti di terra un po' dappertutto. Oh.
3: Ma secondo me è colpa di un gattaccio. Sì, perché ha fatto la cacchina, la coperta con la terra. Perché i gattini fanno così con la ciampetta. Coprono tutto.
0: Beh, non lo so. Tu che dici, Lella? Potrebbe trattarsi di un gatto?
1: Beh, non credo. Il gatto del vicino va sempre nella sua lettiera, in casa.
0: Giusto, giusto.
3: Ma allora chi è? Mistero misteriosissimo.
0: Senti un po', Lellina, ma le verdure le ha mangiucchiate o le ha lasciate lì?
1: No, neanche una, però le carote sono tutte sotto sopra e anche le patate e le cipolle.
0: E allora esaminiamo gli indizi. Il responsabile del danno che ha perpetrato al tuo orto non mangia la verdura. In compenso smuove la terra e fa tanti mucchietti. Lallo? Lella?
3: Sì?
0: Forse ho capito.
3: Chi è?
0: Ve lo dico subito dopo questa canzone.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati su Radio Kids, in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissimo.
0: E oggi stiamo indagando il mistero dell'orto. Qualcuno, infatti, si è divertito a sollevare la terra dove la nostra Lellina ha piantato cipolline e carotine.
2: Però non le ha mangiate.
0: Infatti, e allora io credo che il misterioso distruttore di orti sia un animaletto che non si nutre di verdure.
1: Ho capito, mangia le torte, però anche biscotti, ciambelline, bignè.
0: Non credo, Lallo. Probabilmente, invece, si nutre di qualcosa che trova sottoterra.
2: Radici, sassi?
1: I tesori dei pirati.
0: Voglio darvi un piccolo aiuto. Questo animaletto è di colore nero oppure marrone scuro.
2: È un topo?
0: Non proprio, Lellina, anche se forse un pochino assomiglia ad un topo. Altro indizio, vive praticamente sempre sottoterra. Non viene quasi mai in superficie e scava lunghe gallerie.
1: Ma allora è uno scavatuto!
0: Ultimo indizio, ha degli occhietti piccoli piccoli piccoli che spesso sono ricoperti di pelo. In pratica ci vede pochissimo, ma la vista non gli serve perché appunto lui vive sempre sottoterra e al buio.
2: Ci sono, ho capito.
0: Sì?
2: È una talpa.
0: Sì.
1: Vabbè, io ho detto scavatuto, la stessa cosa.
0: Giusto, Lellina. Le talpe si nutrono di piccoli insetti e vermetti che si trovano nel terreno e per questo smuovono tutta la terra, così trovano il loro cibo.
2: Ho capito. Ho un'idea.
0: Sì.
2: Porterò alla talpa un bel po' di vermetti, così non avrà più fame e lascerà stare il mio orto. Lallo, mi aiuti?
1: No, no, io non voglio fare il cercavermi. I lombricoli mi fanno impressione.
2: Dai, dopo ti prometto che faremo merenda insieme.
0: Magari con un bel gelato.
1: Allora ci sto. Andiamo!
2: Ciao, ciao, ciao!
0: Ciao! E così abbiamo risolto il mistero misterioso del distruttore dell'orto. Una talpa che si aggirava golosa di vermetti e lombricchi. E noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Big Bang. Ciao, ciao, ciao, ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: se tu
1: non vuoi
0: finire
1: lontano da loro
0: ti manterrai.
2: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
0: Guai!
2: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
0: Mai!
2: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai!
0: Vai!
2: Val molto più dell'oro, di miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
0: di loro. Perché?
1: Lo sai.
0: Che sono?
3: Più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Oppri-

0: per loro divoreranno tutto quel che hai.
1: Son qui, son là,
2: son,
3: son giù,
1: ormai
2: lì hai, intorno a te,
3: laggiù,
1: di qua,
2: di là,
1: lassù, attento che
3: ce l'ho con te.

0: Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Quando amo,
1: bacio.
0: Quando odio,
1: scalcio.
0: Provo affetto,
1: abbraccio.
0: Sbaglio il foglio,
1: straccio.
0: Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Quando adoro,
2: wow.

0: Sono curioso e osservo. Sono nervoso.
1: Ti snervo.
0: Oh, pazienza.
1: Aspetto.
2: Oh, premura.
1: Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento.
0: Ho speranza,
1: progetto.
2: Ho timore,
1: sospetto.
0: Provo gioia,
1: rido.
0: Perdo ancora.
1: Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento.
2: Provo noia,
1: lamento.
0: Provo invidia,
1: sono lento.
0: Quando ascolto,
1: imparo.
0: Quando imbroglio,
1: vai.

sentimento. Se rifletto, è giusto. Se rovino, aggiusto. Nella mente, comprendo. Nel mio cuore, sento.

0: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: Babinose e il cesto volante. Mito Anishinaabe, Canada. Il giovane e coraggioso cacciatore si chiamava Wabinose, colui che cammina tutta la notte fino all'alba, familiarmente detto Wabi, falco bianco. Viveva in una tribù Ojibwe, accampata nei pressi dei cinque grandi laghi, dove Nonna Nokomis ama rispecchiarsi la notte, rischiarando il limitare delle scure foreste. Wabi aveva piazzato il suo wigwam tra il fiume dell'Aquila, le torbiere e i boschi. Da lì si spingeva in lunghe cacce, inseguendo un cervo dalla coda bianca e facendo provviste di conigli e di porcospini. Quando si avventurava nel cuore della grande foresta, allungava il cammino, spiando la striscia di luce, impaziente di fondersi nei sentori ardenti e nei canti sacri della prateria. C'era di che saziare gli occhi e rifornirsi di innumerevoli animali. Quel giorno Wabi camminava di buon passo, respirava l'aria fresca, incurante del passare del tempo. Vedendo la prima stella, posò le borse guarnite di topo muschiato, si tolse arco e faretra e accese un fuoco di rami secchi. Mangiò sdraiato sull'erba sotto la volta celeste. Percepiva senza sforzo la terra, il mondo sereno dove scorre la pura visione di Kitche Manitou. Ammirava la Via Lattea. Immaginava grandi oche selvatiche mentre seguivano la traccia della tartaruga, la via picchiettata di luce dove vanno le anime dei morti. Intuì i luoghi celesti dove vivono gli uccelli tuono, sentì lo sguardo radioso di Nonna Nokomis e rintracciò la sagoma di Nana Bojo, signore degli animali. Doveva pur esserci una via per un coraggioso che langue per la sorgente. Wabi tentava ad abbracciare l'infinito, ma fu attratto e sedotto da un piccolo coacervo d'astri brillanti. La meditazione si trasformò in appostamento, la scoperta assorbì la sua concentrazione. Individuò un filamento di nebulosa, intravide la rete di un canto. Infine scivolò nel sonno sotto il mantello del firmamento, disteso sul suo giaciglio d'erbe selvatiche. Quando si svegliò, la rugiada scintillava al sole e le libellule danzavano sulla prateria. Aggiustò le cinghie delle borse, raccolse l'arco e le frecce e diresse i mocassini verso il fiume, dove risiede Nanibush, il signore dell'Ovest. Aveva fatto 20 passi quando scorse alcune impronte. Wabi eccelleva nell'arte di seguire le piste e quelle erano tracce di piedi femminili. Abbandonando il proposito di tornare a casa, avanzò cauto, seguendo i rametti spezzati e i trillium colti di fresco. A un certo punto vide un grande cerchio d'erba schiacciata. Qualcosa di pesante ci si era posato sopra ed era sparito senza spostarsi sul suolo, portandosi via le fanciulle, i cui passi finivano lì. Wabi contemplava l'enigmatico cerchio. Da nativo americano qual era, intuiva il mistero, la manifestazione sacra, e tentava invano di ricavare un barlume di comprensione dalle sue intime percezioni. Si ricordò di Shawanijizik, l'essere soprannaturale che governava il cielo del sud. Aveva trasformato i primi uomini in uccelli e coloro che erano venuti verso di lui a piedi erano ripartiti picchi, merli e gufi volando. Gli anziani rievocavano quei sortilegi, ma lui non riusciva a convincersi che uno sciame di fanciulle dai piccoli piedi si fosse trasformato in farfalle. Allora fece ciò che fa ogni nativo americano, quando occorrono astuzia e pazienza. Si nascose tra i cespugli. Poco tempo dopo udì un canto simile a quello che la notte precedente gli era parso scendere dalle stelle del mondo celeste. Un canto melodioso di fanciulle che si lasciava dietro una scia di armoniche. Nascosto tra le foglie, Wabi Falcobianco vide avvicinarsi un cesto volante che si posò sul cerchio d'erba schiacciata. Le snelle fanciulle si slanciarono in una danza lieta e leggera e una di loro reggeva una palla di fuoco. Ben presto squillarono risate e la palla passò di mano in mano. Le danzatrici erano tutte belle e la poca differenza tra loro gli fece pensare che fossero sorelle. A un certo punto, un raggio di luce batté sull'angolo dell'occhio della più giovane, illuminandola. L'inseguitore aveva fatto la sua scelta. Ma quando balzò fuori dal nascondiglio, le fanciulle risero veloci e la palla e i 14 piedini saltarono nel cesto prima che Wabi riuscisse ad afferrare una caviglia. Appena furono a bordo, il canto riprese e con esso il volo del paniere. Il giorno dopo, Wabi Falcobianco rimase nella grande prateria. recitava gli incantesimi del vecchio Wabeno, lo stregone del clan che gli aveva insegnato l'arte della trasformazione. A dire il vero, l'effetto dell'incantesimo durava poco. Bisognava essere un grande mago per riuscire a rimanere a lungo invisibile o divenire totem, conoscere le intenzioni nascoste. Ma a furia di ripetere quelle formule, Wabi arrivò a prendere l'aspetto di una sariga arboricola e si nascose nell'erba alta. Trascorse la notte. La mattina si svegliò con il muso sul prato. In cielo risuonava un canto. Quando le cantanti atterrarono e ripresero a danzare e giocare, Wabi saltò fuori dalla pelle d'opossum. Ma quelle erano agili e lui si ritrovò nuovamente solo, le mani strette sul vuoto. Le figlie dell'aria se ne andarono ridendo con grazia e il paniere si volatilizzò. Wabi Falco Bianco era abituato ai lunghi appostamenti. Trovò una colonia di topini che giocavano in un ceppo d'albero e riprese pazientemente gli incantesimi del vecchio Wabeno. Chi fosse passato di lì non avrebbe mai sospettato che tra i topolini si nascondesse un essere umano. Le fanciulle arrivarono, scesero e presero a giocare con gli animaletti. Una sola stava in guardia, la più giovane che il giorno prima aveva intuito le intenzioni del cacciatore e sentito la forza della sua decisione. I topi non gradivano il gioco a nascondino delle ragazze, tranne uno che approfittava dell'occasione per sfiorare i mocassini della sua bella preda e intanto preparava il dolce rapimento. Lasciata la pelle di topo, Wabi Falcobianco afferrò la fanciulla dal raggio di luce nell'occhio. La palla di fuoco e 12 piedini saltarono nel cesto che si sollevò nell'aria. Wabinose riattraversò la foresta portando con sé la celeste fanciulla. Sistemò il suo wigwam, cacciò per due, portò pellicce, gioielli, pelli d'orso e di daino. Reagì con pazienza allo sgomento e alla nostalgia che la bella provava guardando il cielo. La iniziò alla vita terrestre, la condusse in riva al lago, le mostrò ogni sorta di albero e di animale e le confidò i segreti della tribù. Wabi Guani Gizi, la luna della fioritura, passò e Tige Gizis, la luna della semina, portò la pace. Con il passare del tempo, la fanciulla imparò ad apprezzare il suo compagno e anche ad amarlo. E quando giunse Shkibi Bongizis, la luna del giovane inverno, il piacere e la felicità si manifestarono in rotondità promettenti. Quando nonna Nokomis si illuminò, arrivò un bambino. La ragazza guardava la neve pensando alla propria fortuna, tutta presa dalla gioia d'aver messo al mondo un piccolo duomo. Si commosse il giorno in cui il bimbo cominciò a gattonare e il giorno in cui si drizzò sulle gambe. Lo sguardo innocente del piccolo si posava sui boccioli e sui fiori allo stesso modo in cui quello della madre di notte si innalzava verso il cielo e le sorelle. Una volta svanita la gioia della nascita, la bella languiva nuovamente. Tutto assorto dal raccolto e dalla caccia, Wabi non si accorgeva di niente. Di notte, mentre lui dormiva nel wigwam, lei usciva per calmare il suo cuore dolente, implorandolo di continuare a prendersi cura di un amore umano sotto la volta dei canti. Notte dopo notte, e veglia dopo veglia si era, senza accorgersene, allontanata da quel luogo. Una mattina in cui Wabi era assente, andò nel bosco, sgombrò un pezzo di terreno e cominciò a intrecciare un grande cesto. Il giorno in cui tutto fu pronto, sradicò alcune erbe ed arbusti che contava di trapiantare in cielo. Prese per mano il figlio, sollevò il cesto e s'allontanò dalle rive del fiume dell'Aquila. Attraversata la foresta raggiunsero lo spiazzo rotondo da cui partire e salirono nel paniere. Con il cuore che le batteva, la donna dette sfogo al canto. Wabi Falcobianco si fermò di colpo. Stava inseguendo un caribù lungo il ciglio della foresta quando udì la melodia della sposa celeste. Intuì che era rimasto solo, che aveva perduto l'amore e il bambino, che il cielo si era ripreso i suoi tesori e che l'aspettava un ben triste destino. Commosso dalle sue lacrime, Shawanijizik, l'essere soprannaturale che governa il cielo del sud, gli inviò l'uccello Jajawin perché gli fischiasse dei canti di pazienza. Con l'ostinazione da pedinatore che lo distingueva, ogni mattina Wabi andava nella prateria. A furia di passarci, aveva finito per scavare un solco tra i rovi e le felci. Per lui quel pellegrinaggio dal wigwam allo spiazzo coperto d'erbe e di fiori era un rito, la celebrazione di un sogno. In cielo, il figlio dell'uomo e della stella pensava alla terra. Aveva fiutato i muschi, danzato con le altre erbe, succhiato i baccelli che lasciano in bocca un sapore di miele. Aveva contemplato le formiche sulle orchidee color malva, udito il vento degli spiriti tra i pioppi, spiato i castori e i vecchi cedri. E quando andò con la madre da Nana Bozzo, saltò sulle ginocchia del grande coniglio e gli raccontò tutto, dal gracchiare della gazza alle cavalcate dei daini, senza dimenticare la mano buona e callosa del padre. Chi meglio del grande coniglio, che aveva messo ordine, armonia e bellezza nella creazione nata dalla visione di Kiche Manitou, poteva apprezzare quelle evocazioni? Sapeva per esperienza che non si potevano forzare impunemente le creature, che la gioia di vivere era frutto della saggezza. Lui stesso aveva imparato tante cose dagli animali della terra. Allora Nana Bozzo propose alla celeste fanciulla di prendere il figlio e di tornare giù a cercare Wabinosè. Quando Wabi Falcobianco uscì dal wigwam e vide la moglie e il figlio, capì che il cielo gli restituiva i suoi tesori. Tornò a credere che esistesse una via per i coraggiosi che hanno nostalgia della sorgente. Dopo aver stretto al petto i suoi cari, apprese che il sentiero del cielo era aperto. Su consiglio della moglie, cercò un regalo degno d'essere offerto a Nana Bozzo. Dopo aver disseminato trappole nella foresta e nella prateria e messo insieme animali di tutte le specie, salì anch'egli nel cesto volante. Vestito di daino e di piume, Nana Bozzo ricevette Wabi Falcobianco, gli tese il calumè e intonò il canto di festa. La donna e il bambino ridevano. Quando Wabi fece uscire le bestie, il grande coniglio pianse di gioia. Non aveva dimenticato né le ghiandaie azzurre, né le civette, né il pelo dei lupi. Quando posò la mano sul muso del cervo, gli uccelli tuono cantavano. Il grande coniglio sollevò le braccia come un Wabeno Innin, uno sciamano astronomo Ojibwe, e con voce forte parlò all'assemblea celeste.
1: Wabinosè è venuto da noi con tutte le creature con cui ho rallegrato la terra. Esse sono un ponte tra la terra e il cielo. Ognuno di voi se ne scelga una e si adorni dei colori totem.
0: I flauti fischiarono, i tamburi rimbombarono, i canti e le danze celebrarono l'alleanza dei mondi. Le praterie del cielo ebbero le loro lucertole, le loro libellule e le loro donnole, popolandosi di faine e di volpi. Si dice che Wabi scelse un falco bianco e che tornò sulla terra con la moglie e con il figlio. Tornò più saggio e più leggero. Ovunque posasse lo sguardo vedeva la mano e lo spirito di Nana Bozzo. Di notte, gli Anishinaabe guardano con rispetto il piccolo quacervo di sette stelle. La più giovane è appena visibile. Ne appare appena una traccia accanto alle sorelle, in ricordo di un canto e di una leggenda.
2: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Un'altra super esplosiva puntata di
1: Big Bang!
0: Oh, e a me la puntata di oggi piace un sacco, perché se non sbaglio è la puntata dedicata ai mestieri strambi, giusto?
1: No, ti sbagli Armando, oggi è il giorno della mia rubrichella.
0: Ma no Lella, guarda che io credo
1: che oggi... sì, è la rubrichella.
2: Silenzio!
1: Oh oh, è tornato Mago Lallino.
0: Aia, sei venuto a vedere e prevedere il destino, Mago Lallino?
2: Sì, vedo e prevedo che oggi è il mio giorno, ecco. Non il vostro.
1: Se hai deciso così.
0: Vabbè, lo sai però, Mago Lallino, che noi alle previsioni in generale, e poi non diciamo le tue, non crediamo tanto,
2: E fate male, perché oggi vi stupirò con effetti speciali.
0: Vabbè, insomma, con dei trucchi ci stupirai. Va bene, dai.
1: Allora, in attesa di sentire questi trucchi, effetti speciali, ascoltiamo la prima canzone di oggi.

0: Ed eccoci dopo la canzone al cospetto di Mago Lallino.
1: Certo, chi chiama per conoscere il proprio destino?
2: Chiunque chiami deve sapere che nessuno è in grado di prevedere davvero il destino.
0: Giusto.
1: Tranne Mago Lallino.
0: Figurati, figurati. Ecco che squilla il telefono. Vediamo chi è. Rispondi tu, dai.
1: Pronto, sono Mago Lallino. Chi vuole conoscere il proprio destino?
2: Ciao Mago Lallino, mi chiamo Rosa Spina.
0: Rosa Spina? Ma dov'è che ho già sentito questo nome?
2: Non lo so, non è un nome molto diffuso.
1: Non preoccuparti, Spina Rosa, il nome non è importante. Qual è la tua domanda per Mago Lallino?
2: Volevo tanto chiederti tra quanti anni mi sposerò e diventerò regina.
1: Aspetta, una domanda alla volta,
3: Preferisci prima sposarti o diventare regina?
2: Non posso diventare regina se prima non mi sposo. I miei genitori hanno aspettato tanto per avermi e ora sono molto anziani e vorrei farli riposare.
0: Però che brava ragazza Rosa Spina, eh?
1: Sì,
0: dai.
1: Ma senti un po', Spina Rosa.
0: No, no.
2: Rosa Spina.
1: Prevedo e indovino che tu hai molto sonno, ragazza mia.
0: Sì.
2: È vero, hai indovinato. E mi fa anche male un dito. Prima mi sono punta con un ago da cucire e mi fa ancora tanto male.
0: Ah, ma certo! Ecco dove l'avevo sentita. Rosa Spina è la bella addormentata.
2: Grazie per il complimento, ma sono ancora sveglia.
1: Ancora per poco.
2: In che senso?
1: Rosa Spina, vedo, prevedo, indovino che non devi dormire, altrimenti dormirai per 100 anni e ti sveglierai solo con un bacio di vero amore e soltanto così potrai sposarti e diventare regina.
2: Davvero?
0: Rosa Spina? Rosa Spina, ci sei ancora?
1: Armandissimo, vedo, prevedo, indovino che si è addormentata.
0: Lo credo che si è addormentata. Si è punta con il fuso della fata cattiva, come nella fiaba della bella addormentata.
2: E come al solito le cose che prevedi tu, Lallo, le sanno già tutti. Ma adesso cosa facciamo?
0: Aspetta, Lella, forse ho un'idea. Però ascoltiamo prima una canzone, eh?
2: Sì.

0: Allora, Armando, come possiamo fare per aiutare Rosa Spina, la bella che si è addormentata proprio mentre era al telefono con noi?
1: Eh beh, è l'unica cosa da fare possibile. Avvertiamo il principe.
2: Ma quale principe, Armando?
0: Quello che la deve svegliare con un bacio di vero amore.
1: Certo.
2: No, ma quello deve arrivare tra 100 anni.
1: E che importa, Lallo, noi cambiamo la storia.
0: Vuoi davvero lasciar dormire quella povera ragazza per tutti questi anni?
2: No, va bene, chiamatelo.
1: Va bene, però lo devi fare tu.
2: Io? Perché?
1: Scusami.
0: Perché sei tu l'esperto di destino.
1: Certo.
2: Va bene, cercatemi il numero di un principe.
1: Eccolo qua, aspetta, ecco, eccolo qua.
2: Squilla. Pronto, parlo col principe azzurro? Non fa niente, di che colore sei? Vabbè, basta che tu sia un principe. Bene, sono io un mago Lallino. No, non sono mago Merlino, mi chiamo mago Lallino. Senti, stai a sentire, principe. C'è una principessa bellissimissimissimissima che si è addormentata. Bisogna svegliarla il più presto possibile, se no dormirà altri 100 anni insieme a tutto il regno e non la conoscerai mai. Ma fidati di mago Lallino, che è un esperto di destino. Bravo, principe. Allora, ti invio la sua posizione sullo smartphone.
1: Smartphone, vabbè.
2: Quello, capito? Sentite, Armando?
1: Sì.
2: Bravo. Sì, ciao da tutti noi di Bibè, auguri. Aspetta, principe, dimentica, quando la vedi devi baciala. Non ti preoccupare, lei sarà contenta, Ciao.
1: Allora com'è andata la telefonata?
0: Cosa gli ha detto?
2: Ha detto che la bacia.
1: Oh, meno male.
3: Percussioni. Archi. Chat. Paro. Lady Atan. Se ne sta seduta lì,

0: E allora, tutto è bene quel che finisce bene.
1: Che fatica essere maghi indovini, Armando. Sì.
2: Io ti preferisco quando sei Lallo il cavallo.
0: Ma sì, ma è tutto un gioco e noi ci divertiamo un sacco a giocare con voi bambini che ascoltate le nostre puntate.
2: Mandateci i vostri messaggini al numero 347-411-2726.
1: Vedo, prevede, indovino che noi saremo qui anche domani.
0: Sei un indovino straordinario, Lallo.

0: Big Bang!
1: Ciao Lella!
2: Ciao Armando!
1: Ciao Lallo!
3: Ciao Armadissimo!
2: Oh. E ciao bambini!
1: Bentornati, benvenuti, benvenuti!
3: Allora, siete pronti per il test?
1: No, no,
2: ci fai
1: no,
2: un
1: no.
2: nuovo test,
3: sì, sì,
2: Lallo,
3: sì.
2: Che bello!
3: Sì,
1: no,
3: sì,
1: ma come che bello?
3: Forte, Lella,
2: sì, che bello!
1: Non così forte, Lella!
3: No, no, fa bene a dirlo così forte, perché il test di oggi è veramente fortissimo!
1: Va bene, va bene, va bene. Quale sarebbe l'argomento di oggi?
3: Il look!
1: Il look?
3: Il look!
2: Ma sì, Armando, il look!
3: Brava Lella,
2: il modo in cui ti vesti, lo stile che preferisci.
1: Ho capito
3: il look.
1: Va bene, è un argomento interessante,
3: certo.
1: Allora facciamo così, ascoltiamo un po' di musica,
3: certo.
1: E poi ci prepariamo anche voi a casa, mi raccomando, tutti quanti con carta e penna,
3: certo.
1: Per annotare le risposte del test di Lallo,
3: il
1: va
3: look.
1: Bene?
2: Vai. Ok.
3: Ai.

0: piace perdere.
1: Allora, tutti pronti a cominciare il test?
2: Noi siamo prontissimi.
3: Ai. Comunque saranno pronti anche i bambini.
1: Allora, mi raccomando, dovete scegliere tra una risposta che sarà A, B o C. Prima domanda. Qual è il vostro uccellino preferito? A, il pavone. B, la colomba. C, il gufetto.
3: Allora, vediamo un po'. Beh, a me il pavone piace veramente tanto, però, però voglio cambiare e scelgo così, perché mi è simpatico il gufo. Lettera C.
2: Io amo la colomba bianca perché è il simbolo della pace. Scelgo la B, sono sicura.
3: E tu, Lallo, a questo punto scommetto che scegli la A, il pavone.
1: Sì, visto che non la volete voi, poverina, se no...
2: Secondo me non la scegli per quello.
3: E infatti, secondo me tu scegli il pavone perché ti piace stare al centro dell'attenzione.
1: No, mi va bene anche non stare al centro. Basta che ci sia attenzione e sia tutta per me.
3: Appunto, a capo.
1: Passiamo alla seconda domanda.
2: Sì. Ok.
1: Qual è la tua coppia di colori preferita? A, nero e argento. B, verde e rosa. C, arco e baleno.
3: Ma scusa Lallo,
1: Sì.
3: L'arcobaleno ha 7 colori. Non solo 2. Non è una coppia.
1: Non è vero? Hai sentito che ho detto arco e baleno? Sono 2 parole, proprio come nero e argento, verde e rosa.
2: Ha ragione Lallo, Armando. Comunque io scelgo B, perché sono rosa e amo il verde della natura.
1: Brava Lella!
3: Va bene. Allora io scelgo arco, baleno, perché mi piacciono tutti i colori.
1: Bene, Armando! Quindi C e Lallo, che sono io me medesimo, scelgo la A.
3: Ah dai, ma ti piacciono il nero e l'argento, Lallo?
1: Ah, mi piacciono tantissimissimissimo. Adesso, ultimissimissima domanda,
3: Dai.
1: Attenzione, qual è il tuo accessorio preferito? A, stella e cappello. B, borsetta. C, non ti piacciono gli accessori.
3: Ma scusa, Lallo, io per esempio non porto le borsette, neanche le stelle e i cappelli.
1: Allora scegli la C, nessun accessorio.
3: Ma no, vabbè.
1: Lella, tu?
2: Beh.
1: Ecco. No, la devi bellare, inutile. Non c'è da pensare. Tu adori le borsette, dai, di la verità.
2: Beh, è vero, Lallo. Tu sì che mi conosci bene. Sì, scelgo la B.
3: Vabbè, io conosco bene Lallo e so che sceglierà la A.
1: E per forza, sono noi sceriffo. Vuoi che non indossi stella e cappello?
3: Certo.
2: Abbiamo finito. Facciamo i conti e leggiamo i risultati?
1: Sì, però prima mandiamo un po' di musica, così abbiamo tutto il tempo per calcolare chi ha fatto più A, B o C.
3: Non mi sembra così difficile. Comunque va bene.
1: Sembra.
3: Allora, ecco, a proposito, una canzone di qualcuno che di look se ne intende davvero.
1: Il look è?
3: Violetta.

0: benissimo. Allora, siete pronti a sentire i risultati del mio test? Qual è il tuo look?
1: Pronti, prontissimi.
2: Ma certo, e mi raccomando, bambini, state pronti anche voi, perché temo che ne sentiremo delle belle con Lallo.
0: Allora, Lella, chi ha totalizzato più lettere, ah?
1: Tu, Lallo.
0: Lo si aspettavo, Allora, la lettera A dice... Il tuo look è rocker!
1: Oh.
0: Sei un tipo forte, originale, sai cosa indossare in ogni occasione per farti notare e ammirare! Yuhu! Tutti ti stimano, ti invitano, le feste non cominciano se non ci sei tu! Yuhu!
1: Oh, Lallo, che bel risultato! E io, che dice di me? Ho tutte lettere B!
0: Allora, lettera B, il tuo look è... romantico, sei dolce, elegante, hai uno stile classico, però personale. Ti piacciono i colori e i tuoi vestiti si ispirano al mondo della natura. In mezzo a tanti fiori sei quello più bello.
1: Grazie, Lallo. È vero, quello è proprio il mio stile.
0: C'è.
1: Sono proprio felice di questo risultato.
0: E chi ha totalizzato più lettere C?
2: Io credo.
1: Sì, tu Armando.
0: Allora, cosa dice il test della lettera C?
2: Sì, sentiamo.
0: Il tuo look è... Non hai un look.
2: Ecco.
0: Niente, non ti piace niente di preciso.
2: Ma non è vero.
0: Ti cambi spesso.
2: Ma no.
0: Non sai mettere insieme i colori.
2: Ma che dici?
0: Non sai scegliere gli accessori e nessuno ti nota. Senti, se vuoi un consiglio, signor C, fatti consigliare dalla lettera A.
2: Ah, ma
1: quindi,
2: tu guarda.
1: Quindi, Armando, dovresti farti consigliare da uno come Lallo.
2: Ma
0: esatto.
2: Davvero? Ma che strano.
0: Allora dice il test,
1: Sei fortunato, Armando, perché i test di Lallo ti danno sempre buoni consigli.
2: Meno male.
0: Brava Lella, è vero Armando, non te la cavi poi così male. Dai, devi solo, come si dice, modernare un po' il tuo look.
2: Va bene, a parte che si dice rimodernare Lallo.
0: È vero, va bene,
2: però ascolterò i tuoi consigli. E allora, per rimanere in tema e in tema Lallo, ascoltiamo un po' di rocche.

non lo sentite? Che strano ticchetti. È il primo allarme. Poi dopo arrivo io.

0: Allora, bambini, vi è piaciuto il test di Lallo? E voi, di che look siete?
1: Siete rock come me?
2: O romantici come me?
0: O senza look come me, come direbbe Lallo?
1: Armando, non ti preoccupare. Guarda che dopo i miei consigli,
0: sì,
1: anche tu avrai un look tutto mio.
0: Va bene, ma io però ne vorrei uno tutto mio, non tutto tuo.
1: Appunto, cosa hai detto?
2: Vabbè, mi raccomando, bambini, continuate a mandarci messaggi al nostro numero WhatsApp, che è...
1: 347 411 2726.
0: E a proposito, sarebbe carino davvero che ci descriveste, che ci raccontaste il vostro look, come siete vestiti, come vi piace vestirvi e se c'è qualche compagno o compagna di classe che si veste in modo bizzarro.
1: Giusto!
2: Bell'idea, Armando!
0: A presto, alla prossima puntata! Ciao bambini!
1: Ciao!

Yeah.

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciare cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci sassi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

Dolce a pete della mamma, su dormite fino a domani.

0: È molto tempo che Pooh è salito in cima a quell'albero, non trovi?
1: Probabilmente è rimasto.

0: forse dopo ti sei incastrato?
1: Oh, rabbia!
0: Forse dopo...
1: Sono giunto alla conclusione che queste api non sono decisamente il tipo giusto di tigri.
2: Stavolta finisce male.

0: Ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!

0: state? Siete pronti per una nuova avventura?
1: Io non vedo l'ora di scoprire la missione di oggi.
0: Chissà dove ci porterà il mistero.
1: Misterio, vorrei dire, il nostro libro magico dei misteri.
0: Certo, sarà lui come sempre ad indicarci dove c'è bisogno del nostro aiuto.
1: Bambini, siete pronti? Lo chiamiamo? Allora al mio tre, eh? Uno, due, tre.
0: Misterio! Secondo me sta ancora dormendo. Chiamiamolo ancora, però questa volta un po' più forte. Mm-hmm. Pronti?
1: Uno, due, tre.
0: Misterio!
2: Chi mi chiama?
0: Misterio, sei in onda, in radio. E sì, ci sono i bambini all'ascolto.
2: Eccomi, buongiorno. Ciao bambini. Scusate, stavo facendo un pisolino.
0: L'abbiamo

0: Notato.
1: Pronti a partire? Oggi navigherete per i mari dei Caraibi. Lì incontrerete il pirata più temuto di tutti i mari. Il suo tesoro fa gola a tutti i bambini. Questo è quanto.
0: Ma come, Misterio? Non ci dici nient'altro?
1: Questo è quanto. E ciao, bambini. Ci vediamo presto al prossimo mistero.
2: Ecco, come al solito dovremo scoprire di cosa si tratta. Laura, bambini, si parte?
0: Sì, non vedo l'ora. Iridella, ci sei? Abbiamo bisogno di te.
2: Eccola qui, la nostra navicella Saputella. Ci darà lei tutte le informazioni e l'equipaggiamento per il nostro viaggio.
0: Buongiorno, Laura. Buongiorno, Andrea. Dove andiamo oggi? Buongiorno, Iridella. Oggi andiamo nel Mar dei Caraibi. Incontreremo il famoso pirata Ruba Merendine. Quindi ecco, immagino che ci porterai sul suo vascello. Benissimo. Ecco quello che vi servirà. Cappello da pirata, cannocchiale e vestiti da pirata.
2: Che bello! Guarda, Laura, sembriamo due veri pirati.
1: Io sarò il pirata Andrew.
0: E io la piratessa Lorraine. Allacciate le cinture di sicurezza e godetevi il viaggio con questa canzone.

0: Bambini, vi è piaciuta questa canzone? A me ha dato la giusta carica per la nostra missione. Non vedo l'ora di scoprire che mistero si nasconde sul vascello del pirata Ruba Merendine.
1: Eh già, Misterio ha detto che il suo tesoro fa gola a tutti i bambini. Chissà che cosa vorrà dire.
0: Il Mar dei Caraibi è sotto di noi. Atterreremo sulla poppa del vascello del pirata Ruba Merendine. Ma come scenderete dovrete nascondervi. State attenti, i corsari non sono molto ospitali con gli stranieri.
2: Andrea, ma non sarà un po' pericolosa questa missione? Ho un po' paura.
1: Ma non preoccuparti, Laura. Siamo pirati anche noi oggi e poi ti difendo io.
2: Andiamo bene.
0: Atterraggio tra 5, 4, 3, 2, 1. Buona fortuna.
2: Grazie, Iridella. Ne avremo bisogno. Ciao.
3: Vieni, Laura. Nascondiamoci dietro queste casse di legno.
0: Sì, andiamo, veloci.
4: Oh, Issa! Oh, Issa! Oh, Issa!
5: Fermi le sciabole! Oggi il pirata Ruba Merendine è proprio di cattivo umore!
6: Già, speriamo non ci butti in mare!
2: Andrea, hai sentito? E se ci scopre e ci butta in mare?
1: Ma no, Laura, tranquilla, sarà un modo di dire.
2: Speriamo!
7: Chi ha osato aprire il mio tesoro? Chi? Vi butto in mare e finirete nella pancia di uno squalo!
3: Sta arrivando! Ecco il pirata!
0: Dobbiamo stare attenti a non farci scoprire!
7: Pazzi, tutti in fila davanti a me! Veloci!
5: Aiuto! Ora ci butta in mare!
6: La voglio finire tra i denti di uno squalo!
7: Zitti, silenzio! Dunque, ho contato le merendine del mio tesoro e ne ho contata una in meno. Chi è stato? Fuori il colpevole! Chi ha mangiato la mia merendina?
5: Anche se mi piacerebbe, giuro che non sono stato io!
6: E neanche io!
5: Neanche io!
7: Zitto tu, pappagallo chiacchierone!
0: Guarda, Andrea, il pappagallo sulla sua spalla è sporco di cioccolato! Deve essere stato lui a mangiare la merendina!
1: Sì, hai ragione! Dobbiamo intervenire prima che butti in mare quei mozzi innocenti!
0: Giusto! Diciamoglielo!
1: Salve a tutti!
7: Chi siete voi?
0: Io sono la piratessa Lorraine e lui è il pirata Andrew!
7: Ah, ecco chi è stato! Siete voi i ladri! Vi butterò in mare!
1: Fermo! Aspetta! Noi sappiamo chi è stato! Ma davvero il tuo tesoro è un tesoro di merendine?
0: Possiamo vederlo?
7: No, non se ne parla! In mare tutti e due!
1: Facciamo un patto. Noi risolviamo il mistero della merendina scomparsa, cioè mangiata, e lei ci salva la vita, e anche a tutti loro.
7: Va bene, ci sto. Ma se non mi consegnate il colpevole, vi butto tutti quanti in mare, tutti!
0: Affare fatto! Che ne dite intanto di ascoltare una canzone? Così, giusto per rallegrarci un po'. Ne conosco una che fa al caso nostro.
1: Bella mossa, Laura! E anche voi, bambini, godetevi questa canzone!

0: bella canzone, vero? E adesso speriamo di convincere il pirata a non buttarci in mare.
1: Ecco il tesoro! Guarda quante merendine, Laura! Bambini, non ho mai visto così tante merendine in tutta la mia vita.
2: Ecco il mio tesoro! Conto le merendine tutti i giorni e oggi ne manca una. Quella con la crema di cioccolato, la mia preferita. Dunque, ditemi chi è stato.
0: Ecco, noi pensiamo che sia stato il tuo pappagallo.
2: Cosa? Il mio amico fidato pappagallo?
0: Pappagallo! Pappagallo!
1: Eh già, pappagallo. Guardate, ha il becco ancora sporco di cioccolato.
2: Tu, come hai potuto mangiarti la mia merendina? Ti butterò in mare!
0: Ma io non credo che se lo meriti. Perché le tieni tutte per te? Guarda che poi ti viene il mal di pancia.
1: E hai pensato ai tuoi denti? Non fanno bene tutti quegli zuccheri.
0: E poi le merendine scadono e le devi buttare.
2: Non ci avevo pensato.
0: Che ne dici di fare una super festa e condividere il tuo tesoro? Sarà divertentissimo e il tuo equipaggio ti sarà grato. Ti rispetteranno ancora di più. Di più!
1: Sentito? Di più. Anche di più. Pappagallo sembra d'accordo.
2: Va bene, mi avete convinto. In fondo mi piacerebbe dare una bella festa e poi mangiare le merendine da solo mi rende un po' triste.
0: Vedrai, condividere il tuo tesoro ti renderà felice.
1: Ben detto, Laura.
3: Grazie, yuhu! Una festa! Che bello!
4: Merendine per tutti! Ole, grazie, pirati stranieri!
0: E noi ora dobbiamo proprio andare, ma alla prossima festa vogliamo essere invitati.
2: Ma certo! Sarete i benvenuti!
0: Benvenuti!
1: A presto benvenuti. Anche te, pappagallo!
0: Benvenuti. Ciao, pirata! Ciao, Mozzi! Ciao, amici!
1: Guarda, Laura, è arrivata Iridella! Torniamo a casa!
0: Missione compiuta, ragazzi!
5: Mistero risolto!
6: Ero e ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Ah, che bella avventura anche oggi, vero Andrea?
1: Eh già, è stato tanto divertente essere il pirata Andrew. Anzi, mi manca il cappello da pirata e anche i vestiti, il cannocchiale.
0: Non preoccuparti, torneremo presto dal pirata ruba merendine. Ho come l'impressione che ci prenderà gusto a dare feste sul suo vascello.
1: E poi con tutte quelle merendine mi è venuta una gran fame.
0: Anche a me, gelato. Ah, no, aspetta, merendine?
1: Sì, merendine! Bambini, mandateci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando!
0: E noi ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo...

0: Benvenuti a questa nuova puntata specialissima del nostro
1: Big Bang Team.
0: Un saluto dal vostro Armando e da
1: Lallo
0: e da
2: Lella.
0: Ciao bambini. Allora, oggi parleremo di
1: cosa, Armandissimo? Dai, dai, non ci tenere sulle spine, dai.
0: Ve lo faccio dire dal messaggino che ci ha mandato il nostro amico Riccardo.
3: Ciao Rai Radio Kids, sono Riccardo e porto i capelli ricci, lunghi, biondi che mi arrivano fino alla fine del collo. Ciao!
0: Grazie Riccardo del tuo messaggio. Beh, vi avevamo chiesto come portate i capelli e tu ci hai risposto: ricci, biondi, lunghi. Ottimo!
1: Ho capito, parliamo di capelli.
0: Brava Lella.
1: Però anche di criniere, eh. La mia per esempio è bellissimissima, soprattutto quando corro nella prateria libera e selvaggio.
0: Wow, che bello Lallo. E va bene, allora parleremo anche di criniere
1: e di mantelli di lana morbida e rosa.
0: Non tralasceremo nulla Lellina. E voi amici continuate a mandarci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp che è
4: 347 411 2726.
0: Raccontateci un colmo, una barzelletta, quello che state facendo, i pensieri che avete in testa, cantateci una canzone e noi li faremo sentire. E adesso pronti per una bella canzone che parla di un cavallo che ha un manto lucido e nero come una tazza di caffè.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armando.
0: E oggi, visto che ci ha mandato un bel messaggino Riccardo sui suoi capelli, parliamo proprio di capelli. Beh, a volte vi è capitato magari di sentirvi un pochino preoccupati quando vi hanno portato dal parrucchiere e stavano per tagliare i vostri riccioli.
1: Ah, ciacche, ciacche, ciacche, ciacche, sono il parrucchiere, taglia tutto, ciacche, ciacche, ciacche, ciacche.
2: Beh, sai Armando, io quando devo tagliare, anzi, tosare la mia bella lana rosa, non sono tanto contenta. Però ogni tanto bisogna farlo.
0: Eh sì, è vero. E infatti, quando andiamo a tagliarci i capelli, siamo tutti un pochino preoccupati perché diciamo, ma chissà come usciremo questa volta, eh? Perché i nostri capelli, così come sono, siamo abituati a vederli e ci danno sicurezza.
1: Giusto, per questo non taglio mai la mia stupenda criniera. Al massimo ci faccio le trecine.
0: Pensate, per esempio, che tra i popoli antichi i capelli erano considerati un simbolo di forza, come per esempio nella storia di Sansone.
1: Ah, Sansone, lo conosco.
0: Ma davvero, Lallo, conosci sì, Sansone?
1: Sì, certo, è un cane mio amico, altissimo, grandissimo e molto goloso, un po' come me.
0: Ah, ma tu intendi il cane di razza Alano, Sansone, quello della serie a fumetti, il protagonista del film. Beh, il nome è lo stesso, però io non sto parlando di lui, sto parlando di un Sansone che era un eroe dell'antichità, famoso per la sua forza straordinaria. Ma aveva anche un segreto. La sua forza, infatti, risiedeva
3: nei capelli.
0: Bravissimi. Beh, un giorno rivela il suo segreto a Dalila, una donna che però appartiene al popolo dei nemici.
2: Oh.
0: E Dalila gli taglia le chiome nel sonno e Sansone finisce prigioniero.
2: Diventa debole, poverino, che storia triste.
0: Beh, però dopo i capelli ricresceranno e Sansone riuscirà a vendicarsi.
2: Anche la mia lana ricresce quando la taglio e ogni volta è più bella e più rosa.
0: Vero, Lellina. E infatti, dopo essere stati dal parrucchiere, ci guardiamo allo specchio e, come dicevamo, a volte non ci piacciamo tanto, altre volte sì. Ma non ci dobbiamo preoccupare troppo, perché già il giorno dopo ci ritroveremo e continueremo a piacerci. E poi, ogni tanto bisogna un po' cambiare aspetto, non trovate?
2: Sì, Armando, anch'io vorrei cambiare.
0: E come vorresti diventare, Lella?
2: Beh, forse vorrei la lana azzurra.
0: Azzurra?
1: Bello, sì, come i capelli della fata turchina di Pinocchio.
2: Bello.
0: Beh, comunque, i capelli caratterizzano moltissimo il nostro aspetto e incorniciano il nostro viso, cambiano l'espressione. Pippi Calzelunghe, per esempio, ve la ricordate?
3: Sì!
0: Con quelle sue treccine particolari. Si vede subito che è una ragazzina strepitosamente simpatica e unica. E poi, lo dice anche la canzone.

0: Ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto di Big Bang e siete sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Lella e Armando. E oggi stiamo parlando di...
1: capelli e modi di dire.
0: Giusto, perché ce ne sono veramente tanti. Per esempio, a chi non è mai capitato di avere un diavolo per capello?
1: A me, perché io non mi arrabbio mai.
0: Brava Lellina, tu sei una pecorella dolce e paziente e infatti avere un diavolo per capello significa essere molto arrabbiati. E se invece dicessi spaccare il capello in quattro, che cosa significa?
2: Beh, non lo so se ci riesco, Armando, eh.
0: Che cosa vuoi dire, Lallo?
2: Dividere un capello in quattro pezzetti è difficile, eh. Io non lo so fare.
0: No, Lallo, spaccare il capello in quattro si dice di una persona che discute di ogni minima cosa, che vuole sempre andare a vedere il dettaglio.
1: Armando, nessun altro fa rizzare i capelli in testa.
0: Brava Lella, e che cosa vuol dire?
2: Quando ti fai la cresta punk, tipo quella dei Moicani.
1: No, Lallo, fa rizzare i capelli in testa significa che qualcosa ti mette paura.
0: Giusto, e potremmo andare avanti all'infinito perché ci sono tantissimi modi di dire proprio sui capelli. Forse non ci crederete, ma parecchi secoli fa andavano molto di moda le parrucche. Donne e uomini della nobiltà andavano matti per i capelli finti, indossavano parrucche altissime con tanti strati di boccoli e ricciolini, sembravano delle torte a più piani.
2: Dai. Bello la parrucca torta, ne voglio una per carnevale. I riccioli devono essere di panna però, eh.
0: Non sarebbe male una bella torta di panna, però tra trecce, parrucche, lunghe ciocche, stile raperonzolo, beh, direi che a carnevale avrete l'imbarazzo della scelta e noi ci ritroveremo sempre qui a
1: Big Bang Day.
0: Ciao. La nostra puntata di Big Bang finisce qui, grazie a Piero Marcelli che rende allegre le giornate in compagnia di Lallo, grazie all'amica di Lella Barbara Cinquatti, grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta sui tasti dei computer per scrivere i testi e un super grazie alla regista Isabella Carbone che cura con amore tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Dunque, 7 etti di parmigiano, 2 carote, un po' di cipolle, carciofi. Poi cosa manca? Che altro devo comprare? Ah, sì, i semini per Pus, il mio canarino. È sempre contento quando gli do da mangiare e inizia a cantare col suo splendido qua, qua. Oh, che bello! Ancora, Pus, dai. Qua, qua. Oh no, no, questo non è Pus. Questo è Mortadello, il mio capo. Bene, sono pronto per il mio collegamento astrale.
1: Soldato Crud, stai preparando la lista?
0: Sì, mio doloroso reumatismo cosmico.
1: A che punto sei arrivato?
0: Al mangime per gli uccellini, per Pus.
1: Che cosa stai dicendo?
0: La lista della spesa, no? Come mi stava comandando.
1: Crud, ricordami di distruggerti la prossima volta che ti vedo.
0: Sarà fatto, capo.
1: La lista, intendevo la classifica di questa settimana.
0: Ah, certo, la lista. Mica la lista della spesa, no, no, la terribile classifica.
1: Su cosa riferisci questa volta?
0: Sull'arte.
1: Arte? Che cos'è, si mangia?
0: No, non si mangia e non ci si mangia. Ma è comunque una faccenda molto importante per i terricoli.
1: Ma a cosa serve?
0: Serve a migliorare la vita delle persone e renderle più ricche.
1: Più ricche di soldi?
0: No, anzi, gli artisti sono spesso molto poveri. Più ricche di stimoli, di cultura.
1: Sentiamo.
0: Senza indugio. Cra, cra. Stai zitto, Pus, dai, su. Comincia la mia nuova terribile classifica. Rapporto astrale numero 1, 2, 3, sa, prova. Le manifestazioni artistiche sembrano essere presenti da sempre sulla Terra, perlomeno da quando è abitata dai terricoli. Varie sono le discipline in cui si esprimono i cosiddetti artisti. Oggi prenderemo in esame le 5 più significative. Al quinto posto, la pittura. Sin dagli inizi dei tempi, dagli albori della storia, l'uomo ha dimostrato una passione per questa arte, la pittura. Già gli uomini primitivi imbrattavano le pareti delle grotte dove vivevano, forse per renderle più sporche e a misura d'uomo inquinante. Col tempo il terricolo ovviamente si è evoluto e con lui la sua capacità di produrre quadri e pitture sempre più elaborate. Negli ultimi tempi si è superato con una forma di pittura che si chiama smog. Grazie a questo smog, gli umani stanno ricoprendo tutte le case, i palazzi, le statue con un grazioso color marroncino grigio che rende tutta la terra un simpatico globo nerastro e irrespirabile. Infatti, quest'arte, lo smog, unisce la bellezza con la salute, poiché produce in chi lo respira meravigliosi effetti sul proprio corpo: tosse, mal di gola, difficoltà di respirazione. Un paradiso per un onesto alieno che vuole solo inquinare tutto. Al quarto posto, la scultura. Anche questa è un'antica arte in cui da sempre l'uomo si esprime e abbellisce le strade della città, i templi, i giardini, gli stadi, tutto. La forma più interessante è un tipo di scultura ecologica in cui l'uomo collabora con un'altra razza di artisti meravigliosi che abita il pianeta e con cui sembra andare molto d'accordo. Si tratta dei cani, dei virtuosi, dei maestri della scultura. Così bravi che i terricoli li portano a spasso per i marciapiedi e loro, i cani, si accucciano e rilasciano per terra delle piccole sculture marroncine, puzzolenti e appiccicose. Molti umani raccolgono queste opere in buste di plastica, probabilmente per portarsele a casa. I più generosi le lasciano lì, dove il cane le ha depositate, a disposizione di tutti. Purtroppo spesso queste sculture vengono calpestate inavvertitamente, così si distruggono, ma si sa, è dura la vita dell'artista. Al terzo posto, il cinema. La settima arte, che meraviglia! In questa disciplina l'uomo riesce ad esprimere se stesso, a divertire, a commuovere. Per questo ha inventato il cinema, un luogo dove si proiettano queste meraviglie. Ma la cosa ancora più incredibile è la possibilità, con la TV, di vedere queste opere a casa propria, senza dover per forza uscire e incontrare altra gente, con cui poi magari dobbiamo parlare e mangiare insieme. Che scocciatura! Però c'è un però, bisogna dire le cose come stanno e non aver paura di essere critici quando serve. Purtroppo nella TV c'è un grande difetto. Le trasmissioni sono spesso interrotte. Credo che abbiate capito. Purtroppo la pubblicità, questa meravigliosa forma d'arte, è sempre più spesso interrotta da film, documentari, notiziari e queste continue interruzioni infastidiscono, c'è poco da fare. Al secondo posto, l'architettura. ovvero l'arte di costruire edifici, case, chiese, uffici, scuole, insomma tutto ciò che viene inventato per organizzare lo spazio dove il terrestre vive. L'architettura, soprattutto negli ultimi tempi, prende molto seriamente il tema della tutela dell'ambiente e di una sana collaborazione tra uomo e natura. Per questo immagina, disegna e poi realizza case sempre più grandi e tristi, con poche finestre, dove mettere tanta gente, il più possibile stretta e angustiata dal poco spazio, cercando, soprattutto nelle grandi città, di togliere quanti più alberi possibili, lasciarne solo pochi, mezzi secchi, circondati da marciapiedi e asfalto. Purtroppo, anche in questo caso, ultimamente il terrestre dà segni di decadenza. Sempre più sono infatti gli architetti che costruiscono case piccole, belle, ben inserite nella natura, piantando addirittura nuovi alberi e piante. Ma dico, dove vogliamo andare a finire, eh? Al primo posto, il picco più alto, la manifestazione più importante delle arti umane, è una disciplina che sembrerebbe minore, ma che secondo me è invece la manifestazione più alta e nobile dell'animo umano. Mi riferisco ai fumetti. Un'arte abbastanza recente, ma che conquista ogni giorno di più spazio e importanza. Infatti, questi fumetti vengono prodotti sempre di più, sia in grandi dimensioni, da enormi fabbriche che producono fumo da ciminiere gigantesche, sia in piccole dimensioni, e qui più propriamente parliamo di fumetti, ovvero piccoli fumi. Molti terricoli, artisti, girano con strani bastoncini accesi che respirano producendo questi fumetti, al tempo stesso graziosi, puzzolenti e dannosi per la salute. E ora la solita nota dolente. Non si capisce perché questa forma d'arte venga sulla Terra sempre più spesso vietata e ostacolata, soprattutto dai bambini che sanno quanto siano dannosi e orrendi questi bastoncini. C'è da temere che tra poco non si troverà neanche più un fumatore. Per un alieno cattivo questa è sicuramente una pessima notizia. Con questa nota triste chiudo il rapporto e passo la linea al fumoso mortale Mort Adel.
1: Triste l'evoluzione che sta prendendo l'uomo. Di questo passo tra poco non ci sarà più nulla da inquinare. Dobbiamo intervenire, Crud, è il tuo momento.
0: Sono pronto, maestà. Finalmente un po' d'azione. Cosa devo distruggere?
1: Nulla. Ma visto che stavi facendo la spesa, ricordati di comprare la carta igienica che è quasi finita. Passo e chiudo.
0: Ma certo, la carta igienica! Una missione per me, che bello! Che ne pensi, Pus?
2: Cra, cra.
0: Pure tu però, sai dire solo cra, cra.
2: Cra, cra.
0: Appunto. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: zii, cuginetti, nipotini, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando. Bentornati a questa nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Bravissimo Moccio, bentornato anche tu. Io e i bambini siamo sempre contentissimi di averti qui con noi.
1: Lo so, Gocciolando, io sono troppo simpatico.
0: È vero, sei simpaticissimo, anche se sbagli sempre il mio nome, perché io, caro Moccio, non mi chiamo Sgocciolando, mi chiamo Armando, capito? Ma che fai, Moccio, ti gratti? No.
1: Che fastidio!
0: Ma no, ma come? Ma ti gratti qui in trasmissione? Ma no!
1: Io?
0: Ma
1: chi? No, ti sbagli.
0: No, non mi sbaglio. Ma senti, forse c'è qualcosa che ti dà fastidio, perché a ben vedere laddove ti gratti, mi sembra che tu abbia la pelle un pochino arrossata.
1: Tu dici, Sgocciolando? In effetti mi sento rosso come un peperone. Però.
0: Sì, chissà, forse hai fatto qualche cosa di sbagliato, non saprei neanche cosa dire. Ascoltiamo un messaggio dei nostri amici bambini e poi ancora una volta cercheremo di scoprire il mistero di Moccio, la pelle arrossata.
1: Va bene?
2: Ciao, Radio Kids, adesso canto Io lavoro e penso a te. Io lavoro e penso a te. Torna a casa.

0: Ma che brava Linda! Ma sei bravissima! Ma complimenti, complimenti! Canti benissimo questa canzone di Lucio Battisti, che tra l'altro è molto bella,
1: Ah,
0: eh?
1: sì, aspetta, sgocciolando.
0: Sì.
1: Sono molto bravo anch'io, eh. Stai a sentire.
0: No, vocio, no.
1: Io
0: No,
1: lavoro
0: no,
1: e penso
0: va
1: a
0: bene, va
1: te.
0: bene, mocio.
1: Sono a casa e
0: No,
1: penso a
0: Mocio, grazie, grazie,
1: te.
0: sei bravissimo. Però adesso vorrei continuare a ricordare ai nostri amici a casa di mandare i messaggini.
1: Sì, giusto.
0: Oh, mi raccomando, qualunque cosa vi passi per la testa, una barzelletta, un colmo, se siete allegri, tristi, arrabbiati, se volete cantare, mandate tutto quanto al nostro numero WhatsApp. Te lo ricordi, Mocio, qual è?
1: Certo! Allora, 347-411-2726.
0: Bravissimo Moccio, e torniamo al problema di oggi. Allora, quella pelle arrossata che prima ti grattavi, perché probabilmente ti dà anche un po' di
1: Ah,
0: prurito.
1: sì, ecco, forse adesso stanno uscendo delle polle.
0: Ah, addirittura. Beh, insomma, non è una cosa bellissima, ma insomma, ma non è che sei stato troppo tempo sotto il sole, Moccio?
1: Ecco,
0: Che.
1: forse ho giocato a palla con i miei amici al
0: Eh
1: parco.
0: beh, questa è una bella cosa, mi fa piacere che tu faccia sport perché l'attività fisica fa molto bene, Moccio. Però non bisogna stare sotto il sole a lungo senza la protezione. Ah, hai usato la crema protettiva?
1: Oh, sì, cos'è?
0: Ah.
1: Tipo la crema pasticcera, quella che si manda?
0: No, Moccio! La crema protettiva è la protezione solare, è una crema per la pelle ed è molto importante, ricordalo!
1: Ah, sì, in effetti mia mamma ci prova sempre a spalmarmi addosso una cosa che esce da un tubetto, ma io scappo via.
0: No, non devi scappare via, perché quel tubetto è la crema solare. Va bene, facciamo una cosa. Ascoltiamo un po' di musica, ti va?
1: Ok, sgocciolando, dai, balliamo! Forse
0: Armando.
1: ballando mi passa un po' il prurito!
0: Non credo. Comunque proviamo.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e del nostro simpaticissimo, buffissimo amico Moccio che continua, come sentite, a grattarsi perché ha un problemino, ha la pelle molto arrossata perché, a quanto pare, ha preso troppo sole senza mettersi la protezione solare.
1: Ecco, lo sapevo! Mi sono venute anche le bolle!
0: Lo vedi? Levami una curiosità, Moccio.
1: Ok, dimmi.
0: Allora, quando sei tornato a casa dopo la partita, ti sei fatto la doccia?
1: Doccia?
0: Sì, la doccia.
1: Oh, intendi quella cosa che si trova nella stanza del bagno?
0: Sì.
1: Quella che è anche tipo molto bagnata?
0: Sì, la doccia, Moccio, quella.
1: No, io odio l'acqua. Non la sopporto proprio.
0: Ma no, ma scusami, vuoi dirmi che dopo che sei tornato a casa, tutto sudato, dopo l'attività sportiva, sotto il sole, non ti sei nemmeno lavato?
1: Ma scusa, Gocciolando, ma tu per chi mi hai preso, eh? Ma io ero stanco e sono andato subito a dormire.
0: Ma almeno ti sei tolto i vestiti tutti sudati da addosso?
1: No, ho dormito con la maglietta e i pantaloncini, ma i miei genitori non se ne sono accorti.
0: No. Guarda, Moccio, che secondo me non è stata una bella idea.
1: Ah no?
0: No.
1: E perché?
0: Te lo spiego subito dopo questa canzone.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e del nostro simpaticissimo amico Moccio, che ieri, dopo aver giocato a palla sotto il sole, non solo non ha fatto la doccia, ma si è addirittura addormentato con i vestiti sudati addosso.
1: Praticamente la mia giornata ideale.
0: Però non devi stupirti di avere la pelle arrossata, eh? Tenersi il sudore addosso non fa bene alla pelle.
1: Ma io mi sento benissimo, eh?
0: No, ma se continui a grattarti e poi sei sempre più rosso.
1: In effetti mi sento come un pomodoro maturo.
0: C'hai ragione.
1: Sai che cosa ti dico sgocciolando?
0: Mi chiamo Armando e comunque dimmi, Moccio, dimmi.
1: Per una volta io credo che seguirò i tuoi consigli.
0: Davvero? Ne sono proprio felice.
1: Sì, mi farò una bella doccia.
0: Bravo. E ricordati, dopo la doccia, di metterti anche una bella cremina per levare l'infiammazione della pelle.
1: Senti, sgocciolando, la doccia è già sufficiente. Alla crema ci penserò tipo l'anno prossimo.
0: No, dai, Moccio, dai.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, Moccio. Vabbè, bisogna accontentarsi, una cosa alla volta, eh? Anche perché Moccio, come avrete capito, fa sempre tutto quello che gli passa per la testa ed è difficile fargli cambiare idea, però certo che è simpatico, eh? E spero anche che dopo l'esperienza di oggi comincerà a curare un pochino di più la sua pelle per evitare pruriti e arrossamenti vari. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, che scherza e si diverte insieme al suo amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che taglia, cuce e confeziona con grande professionalità tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao.

0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Mister, sei sempre il numero uno.

ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infine.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita.

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Scopritori e scopritrici di rebus enigmistici, scopritrici e scopritori di piedi da coperte troppo corte per i troppo lunghi inverni, scopritori e scopritrici di parole nascoste, segreti inconfessabili, calzini sepolti nei cassetti sbagliati, questa puntata è per voi. Chi gira il mondo oggi, cominciando da uno degli estremi più rigidi del pianeta Terra?

Istanbul, no Costantinopoli. Ma questo lo sapevate già, immagino. Valigia pronta per continuare il viaggio, comodamente seduti a casa vostra, qui a Pigiama Party. Istanbul, Costantinopoli.

Nixon è top, sarà perché ti amo. Oh, questa spettina, eh? Ascoltatore avvisato, ascoltatore mezzo salvato. Yeah.

E con questa qualcosa di orecchiabile parrebbe esserci. Jamie e Blaze ci regalano un pezzo super pompatissimo al limite delle feste fatte in casa a cassa dritta e vicine esauste dal frastuono dei bassi. E allora, cara la mia vicina, ti domando, perché non vieni a ballare anche tu?

scivoliamo come fossimo su di un campetto di calcio saponato, una pista da ballo con degli analcolici succhi di ananas versati sopra, o su del cellophane, utile a schermare libri di scuola da improvvisati sputacchiate. Ah, verso spiagge dorate si va, amici miei. Maracaibo, rigorosamente remixo.

E via sotto i raggi del sole, anche se fuori il sole non c'è. Abbronzatissima, remixatissima per l'occasione che si sa, fa l'uomo ladro.

Ed anche qui c'è un non so che di riconoscibile. Gabri Ponte però ce la mixa, ce la canta, ci fa ballare con un canto popolare con miliardi di beat impazziti. Senti che roba qui, eh?

E per concludere il viaggio di oggi, una Philharmonic Orchestra si è particolarmente impegnata per mettere alla prova tutte le singole dita dei piedi di chiunque voglia strizzare l'occhio all'infinito. Hawaii 5! E ci saluta, amici miei!

0: Fumetti, pupazzi e peluche. Iniziamo insieme questa nuova puntata di Big Bang. Beh, io sono Armando e devo dirvi...
1: No, non sei Armando, sei no. Armandino!
0: Ecco.
1: Il mio amichetto!
0: Certo.
1: E io sono l'alieno crude del pianeta Cotu.
0: Sì. Crudino!
1: No,
0: il mio cugino!
1: No.
0: Beh, allora che fai di nuovo qui?
1: Guarda, sono appena arrivato.
0: Ah.
1: Ho parcheggiato l'astronave Star Spec proprio vicino alla radio. Ed eccomi qui!
0: Ma che cos'è questo suono assordante? Scusa.
1: Oh, per tutte le galassie. Devo aver dimenticato l'allarme schiva asteroidi inserito. Puoi aspettarmi un momento? Vado a disinnescarlo e torno. Voglio raccontarti i miei piani di oggi per invadere definitivamente la Terra. Arrivo subito,
0: Vai. Allora, care bambine, cari bambini, dobbiamo agire in fretta e trovare un piano per distogliere Crude, per distrarlo dalla sua missione. Io quasi tenterei di nuovo l'esperimento della fiaba. Gli racconto una fiaba, così passiamo un po' di tempo e lui magari, siccome è un super farlocco, non ce la fa. Che dite? Proviamo? Va bene. Proviamo.
1: Eccomi, sono tornato. Per fortuna ho premuto il tasto giusto.
0: Oh, tutto bene, Crudino, con l'astronave Star Spec?
1: Sì, benissimo, certo. Solo che ho perso il libretto delle istruzioni e alle volte non so esattamente a che cosa servono certi pulsantini e certe levette.
0: Non deve essere facile guidare un'astronave così complicata.
1: Per niente, Armanducolo. Ieri per sbaglio ho spinto il pulsante dello spargimoccio e ho ricoperto Mortadel di moccio.
0: No! Sì. Mortadel, il tuo capo!
1: E lui si è un po' arrabbiato e ha detto che se entro oggi non invado la Terra... mi requisisce l'astronave.
0: Addirittura.
1: Ma io non posso farmela togliere. Voglio portare a fare un giro per lo spazio un'aliena con le antennine verdi che mi piace moltissimo.
0: Ma dai, ma che bello.
1: Sì, quando ha visto l'astronave era tutta contenta.
0: È una bella cosa.
1: Beh, carina, sì.
0: Dai, probabilmente le interessi tu.
1: Certo.
0: Con il tuo bellissimo carattere.
1: Bellissimo, perché?
0: No, appunto. Senti, ma perché non mi racconti il tuo piano per conquistarci? È molto complesso, è lungo?
1: Un pochino.
0: Allora, facciamo così. Ascoltiamo prima una bella canzone, magari rilassante.
1: Sì, ce n'ho una molto bella che fa. Dormi, Dino! Yeah!
0: No. Ascolta, ne ho una io, molto, molto più carina. Va bene? Ascoltiamo quella e poi ci racconti il tuo piano.
1: Sì, veloce, che scade il biglietto.
0: Sì, veloce. Crudino, veloce.
1: Armanducolo.
0: Crudino.
1: Ducolo.
0: Nino.
1: Bucolo.
0: Nino.
2: Giro, giro tondo, guardo nel profondo, oltre quel che vedo, oltre quel che credo. Giro, giro tondo, guardati un po' intorno, guarda tuo fratello, è lui, questo o quello.

0: E siete sempre all'ascolto di Rai Radio Kids, Big Bang!
1: Lo dici male?
0: No, dillo tu, dai.
1: Bentornati a Radio Kids, Big Bang!
0: Ah, ora sì che è detto bene. Lui è Crude, ciao. Per gli amici Crudino.
1: E lui Armanducolo, per gli amici Armanducolo, per i nemici come me Armanducolo!
0: Va bene, va bene. Allora... lui è arrivato qui per invadere la Terra e
1: sarebbe meglio se facessimo una cosa veloce, perché ho visto una vecchietta che stava parcheggiando nel posto accanto al mio e non vorrei che mi facesse qualche graffio all'astronave. Ho paura che poi Mortadel se la prende con me.
0: Ma questo è un vero peccato, sai, Crudino? Perché io stavo per raccontare ai bambini e alle bambine la fiaba di Pollicino.
1: Di Pollicino?
0: Sì, non è che proprio prima di invadere la Terra... io posso fare, insomma, questa bella cosa che avevo promesso, questo desiderio dei miei amici, esaudirlo.
1: Vediamo allora, devo passare in tintoria a ritirare il mantello di morta dal sporco di Muccio. Volevo farmi un pezzo di pizza margherita perché su Cot non la sanno proprio fare. Comprare un vassoio di bignè alla crema da portare stasera a cena da amici.
0: Però,
1: su Plutone! Vabbè, se mi prometti di essere veloce, raccontami questo Pollicione.
0: Va bene, sarò velocissimo.
1: Pollicione.
0: Dai, no, Pollicino.
1: Ah, sì, è piccolo?
0: Sì, è piccolino.
1: Sì, dai, sbrigati, dai, su.
0: Perché infatti la fiaba comincia proprio così. C'era una volta un bambino grande quanto un pollice. Pollicino, così si chiamava, e aveva 6 fratelli. La famiglia era così povera che un giorno i genitori, disperati, perché non potevano sfamare tutti i loro piccoli, decisero di abbandonarli nel bosco.
1: No. Cioè, questa fiaba mi piace molto, è una vera tragedia.
0: Pollicino però aveva sentito i discorsi dei suoi genitori. Così, durante la notte, andò fuori a prendere dei sassi che brillavano sotto la luna. Quando i genitori abbandonarono lui e i suoi fratelli nel bosco, Pollicino lasciò cadere i sassi bianchi lungo la strada. Così poterono poi seguirli e riuscire a tornare a casa.
1: Ah, meno male. Cioè, malissimo, malissimo. Non mi dire che questa fiaba finisce bene.
0: Ascolta, Crude, lo saprai. I genitori furono felicissimi di vedere tornare i loro piccoli, perché si erano pentiti di averli abbandonati. Ma dopo pochi giorni furono costretti a lasciarli nuovamente nel bosco, perché... non avevano di che sfamarli.
1: Adesso sì che ci siamo. Questa storia andrà fortissima con i piccoli di Cotto.
0: Pollicino questa volta non riuscì a prendere i sassi, non fece in tempo, ma lasciò lungo il percorso delle briciole. Le avrebbero seguite e sarebbero tornati a casa. Però gli uccellini,
1: che cosa?
0: Se le mangiarono tutte.
1: Tutte?
0: E i bambini non trovarono più la strada di casa.
1: Oh no, è terribile. Cioè, sì, ben fatto. Però sento un po' la tensione. Sarà l'imminente invasione che devo portare a termine. Non è che potremmo fare una piccola pausa? Magari con una tazza di tè, qualche pasticcino, eh?
0: Va bene, perché no? Perché no? E intanto che tu fai pausa con te e pasticcini, sì. Io racconto uno dei messaggi che ci lasciano i nostri bambini al numero WhatsApp 347-411-2726. Riccardo ci ha raccontato questa barzelletta.
1: Sentiamo.
0: Vuoi sapere qual è la differenza tra un auto e una moto?
1: Se è possibile, no.
0: Però te la dico lo stesso, anche perché è molto carina. L'auto si mette in moto.
1: In moto.
0: Ma la moto non si mette in auto.
1: Perché?
0: Ma come perché? Dai.
1: Mettici,
0: vabbè, grazie Riccardo, grazie.
1: L'astronave sta Spec Plus, si mette in moto e anche in auto. Senti, proseguiamo con la fiaba di Pollicino? Mi chiude la tintoria, sono riuscito a ritirare solo gli stivali di Mortadel dal calzolaio. Belli, eh? Non sai come brillano nelle notti spaziali.
0: Ah, beh, davvero notevoli gli stivali spaziali.
1: Sì.
0: Comunque, Pollicino e i suoi fratelli camminarono nel bosco, camminarono e camminarono finché non arrivarono a casa di un orco che viveva con la moglie e le 7 figliolette.
1: C'è anche un orco?
0: Sì.
1: Ma potevi dirlo subito, Armando, è la fiaba perfetta!
0: L'orchessa invitò a casa i bambini e li nascose, perché l'orco aveva l'abitudine di papparseli.
1: Non mi dire. Bravo orco, mi farò dare la ricetta. Chissà se li cucina arrosto o al sugo, in bianco con un po' di scorza di limone o passati nel pan grattato.
0: Quando l'orco tornò a casa, si mise ad annusare.
2: Ucci, ucci, sento odor di bambinucci, disse con il suo vocione.
1: Non mi dire che li trovò. Cioè, voglio dire, spero che li abbia ritrovati.
0: Purtroppo sì.
1: Come purtroppo?
0: Ma l'orco era stanco e andò a dormire.
1: Meno male.
0: Se li sarebbe pappati il giorno dopo. Durante la notte, tuttavia, Pollicino scambiò il suo cappello e quello dei suoi fratelli con le coroncine delle piccole orchesse.
2: Oh, mamma.
0: Quando l'orco nel cuore della notte andò a prendere i bambini per ficcarli in un sacco, toccò le teste al buio, sentì i cappellini e senza accorgersene prese le sue orchessine.
1: Oh, per tutti gli alieni pelosi, non reggo la tensione. Questa fiaba è troppo tremenda, è troppo bella, è bellissima. Lo potremmo fare una piccola pausa?
0: Allora, eravamo rimasti al punto in cui Pollicino e i suoi fratelli ingannano l'orco,
1: sì,
0: mettendo in testa le orchessine e i loro cappellini.
1: Sì.
0: E così fuggono via nella notte.
1: Oh.
0: L'orco però
1: possedeva
0: degli stivali specialissimi.
1: Oh no.
0: Più belli di quelli che tu hai preso per morta.
1: Impossibile.
0: Perché questi stivali gli permettevano di avanzare di 7 leghe ad ogni passo, e cioè di circa 4,5 km.
1: Se l'orco avesse avuto l'astronave Star Speck, li avrebbe raggiunti subito quei mocciosi e avrebbe ricaricato il moccio nello spargimoccio, perché non è facile trovare un distributore di moccio, sai?
0: L'orco invece non trova i 7 fratellini e, stanchissimo, si mette a riposare sotto un albero. Allora Pollicino, che era nascosto e lo stava osservando, gli sfila gli stivali.
1: Sai che puzza.
0: E ci entra dentro insieme ai suoi fratelli, correndo via, lontanissimo dall'orco. E con quegli stivali Pollicino diventerà il messaggero del re, che lo paga in monete d'oro e d'argento. E finalmente i 7 fratelli possono tornare a vivere felici e ricchi con i loro genitori.
1: Lo sapevo. Che delusione. Anche questa fiaba finisce bene. Oh, è stata solo una perdita di tempo.
0: Mm-hmm.
1: E adesso non posso più invadere la Terra perché si è fatto tardi.
0: Oh, come mi dispiace, Crude. E tra l'altro ti conviene sbrigarti, perché altrimenti ti chiude la tintoria.
1: Se indossassi gli stivali di Mortadel, magari sono come quelli dell'orco.
0: Giusto.
1: Che ne dice Armando? Mi donano? Potrei sfoggiarli con l'aliena dalle antenne verdi.
0: Ti stanno bene. Ma scusami, che cos'è questo bottoncino rosso?
1: Aiuto! Non riesco a fermarmi!
0: No, scusami, Crude, non lo sapevo. Ma torna a trovarci se riesci a scendere.
1: Ciao, aiuto! Alla prossima invasione!
0: Povero Crude, spingendo quel bottoncino rosso l'ho mandato in orbita con gli stivali di Mortadel. Beh, anche per oggi la Terra è salva. E non avete avuto la sensazione anche voi che Crude, insomma, si stava commuovendo alla fiaba di Pollicino? Magari non è così cattivo come vuol far credere. A questo punto, bambine e bambini, noi ci dobbiamo salutare. Ma ci ritroviamo presto, sempre qui, all'ascolto di Big Bang! E prima di salutarci del tutto, voglio ringraziare Andrea Calabresa, che naviga nello spazio insieme a Crude, Martina Forti, che scrive con me le nostre storie, qualche volta con Crude, Isabella Carbone, la nostra regista davvero spaziale. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio e a prestissimo. Ciao, ciao, ciao, ciao!

che si entusiasmano al passaggio dei treni. Guardano il cielo in uno sguardo sicuro, sanno se il tempo cambierà. I nonni sono dei giardinieri e sanno tutto sui pomodori. Passano il tempo coltivando fiori, pregano dentro per quel mondo fuori. I nonni insegnano senza parlare che senza amore questo mondo muore.

e si entusiasmano se i figli van bene. I nonni prendono per mano il futuro, i nonni aiutano davvero. I nonni insegnano senza parlare, che senza amore questo mondo muore.

0: Radio Kids. Rai Radio Kids, la nostra radio.
1: Ciao a tutti, bentornati a l'esplosivo programma di Radio
2: Kids.
1: E anche oggi vi saluta il vostro Armando in compagnia di Lella e Lallo.
3: Ciao a tutti.
4: Saluto speciale dal vostro conduttore preferito.
1: Ma che fai?
4: Quanto sei simpatico, sono bravo, bravissimo.
1: Ma che fai?
4: Bravissimo.
1: Ma che gli è successo? Ma adesso che ti è successo? Non riesci più a parlare.
2: Poveri noi, dell'acqua, portateci dell'acqua.
1: Sì, dai, bevi un po' d'acqua, vedrai che va meglio.
2: Ecco l'acqua, presto, bevi.
1: Oh, come va?
3: Meglio, meglio, ancora, ancora.
1: Devi stare attento, Lallo,
3: Ancora.
1: Sì, no, ma basta bere. Dai, basta bere, sennò poi lo sai cosa ti succede?
2: Gli vengono le ranocchie nella pancia.
1: E non solo, Lella. Ti faccio cantare dai bambini, cosa ti potrebbe succedere?

0: mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà, che bella questa canzone!
1: Lallo, hai smesso di bere? Beh, se no tra un po' la canti anche tu, eh?
2: Sì, ho finito 5 bottiglie da 2 litri e mezzo l'una.
1: Addirittura?
2: Sì, ma ti
1: fa male tutta quell'acqua?
2: Ma no, l'acqua non fa male, Armando.
1: Se ne bevi così tante tutti insieme...
0: Ti vengono le ranocchie nella pancia.
1: E vedrai che tra un po' potrebbe scapparti...
2: La pipì! A me non scappa mai, Armando, io la acchiappo sempre in tempo,
0: A me scappa sempre, invece.
2: E non la acchiappi?
0: No, non la acchiappi.
1: Direi di cambiare discorso.
2: Però Armando, io quando cambio discorso mi sento come un pesce fuori d'acqua.
1: E perché?
2: Perché una volta stavo parlando a un pesciolino rosso in un acquario, no?
1: Sì.
2: E lui si è stancato di ascoltarmi ed è saltato via.
0: E poi cosa è successo?
2: Si è rituffato nell'acquario e si è nascosto, non l'ho più visto.
1: Storia un po' strana. Vabbè, comunque, voi ci siete mai stati in un acquario?
0: No, io non so nuotare.
1: No, ma io non intendevo dentro l'acquario, Lella, intendevo visitare l'acquario.
0: Io no.
2: Io sì, sono stato all'acquario di Genova.
1: Che bello, bravo sì, Lallo. E qual è il pesce che ti è piaciuto di più?
2: Mi è piaciuta la mantide.
1: No, la manta, Lallo, non la, la mantide è un insetto.
2: Sì, vabbè, il pesce è quello grande con le ali, no?
1: Sì,
0: non ho capito, è un pesce o un uccello?
1: È un pesce piatto, largo, lungo e ha due pinne enormi che sembrano delle ali.
0: Ma se la manta salta fuori dall'acqua può anche volare?
1: No, salta fuori dall'acqua, però non può volare perché appunto non è un uccello. Ma voi lo sapete quanto pesa un cucciolo di manta quando nasce?
2: Io lo so.
1: Dai.
2: 1,7 kg e 5 g.
1: Sì, vabbè.
0: 2,5 kg.
1: No, può arrivare fino a 11 kg.
0: È enorme.
1: Sì. E pensate che tanto tempo fa gli uomini avevano paura di questi pesci splendidi, così grandi e misteriosi. Poi per fortuna hanno capito che erano buoni e tranquilli.
0: Nel film Oceania, la nonna di Vaiana si trasforma in un pesce. Era una manta quella?
1: Sì, Lella, proprio così. Ed è lei che guida e protegge la nipote durante tutta la sua incredibile avventura attraverso l'oceano.
0: Che bello! Ascoltiamo la sua musica!
1: Ma certo!

0: Che coraggio questa ragazza! Attraversare tutto l'oceano da sola!
1: E c'era anche un piccolo pollo con lei!
2: Bello! A proposito, lo sapete qual è il colmo per un pollo?
1: No, qual è?
2: Non avere una penna!
1: Ai, ai, ai.
0: Che deve scrivere un pollo?
1: Ma nulla, Lella! La penna si riferisce al fatto che di solito i polli hanno le penne, non la penna da scrivere.
0: E allora perché gliene serve una?
1: Vabbè, lasciamo stare, lasciamo stare. Sentite, ascoltiamo il messaggio sonoro di oggi.
3: Ciao Armando, sono Sofia, ho 9 anni e mi piace nuotare fra le onde, mi piace la sabbia per fare i castelli. Ciao.
1: È sempre bello ascoltare la voce dei nostri amici all'ascolto, vero?
2: Sì!
1: A proposito di acquari, sapete dove ce n'è un altro molto molto bello?
2: No.
1: Dove? A Lisbona.
0: E dov'è Lisbona?
1: In Portogallo.
2: Ma la moglie del Portogallo si chiama Portogallina.
1: Sei in vena di battute oggi, Lallo? Deve essere stata tutta quell'acqua che hai bevuto.
2: Eh sì, lo sanno tutti che se l'acqua scarseggia, la papera non galleggia.
0: Ci sono anche le papere negli acquari.
1: Ma no, non credo. Sentiamo cosa dicono i nostri amici dello Zecchino d'Oro. Loro ci sono stati un sacco di volte all'acquario.

0: dell'Antoniano,
1: Era sì, molto.
2: Che c'è, Lallo?
3: Ti devo parlare.
2: Dimmi.
3: No, in privato.
2: No, non possiamo adesso, siamo in onda. Dai, dimmi, che cosa c'è?
3: Armando, mi scappa!
1: Ecco, hai bevuto tutta quell'acqua e adesso ti scappa la pipì.
2: Ha ragione.
3: Non lo dire che peggio.
1: Scappa la pipì.
2: No, scappa la pipì.
1: Lella, non cantare.
2: Lella, per favore, non peggiorare la situazione. No, Lella.
3: Non ce la faccio più.
2: Vabbè, Lallo, vai, vai.
3: Va bene,
2: vai.
3: Ciao bimbi, ciao a tutti.
2: Vabbè, Lella, salutiamo noi. Ma guarda, sei stata crudele però, non puoi fare così.
1: Scusami, non lo faccio più.
2: Va bene, salutiamo noi allora, sei pronta?
1: Sì, pronta.
2: E allora a risentirci per una prossima puntata di
1: Big Bang.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

Coraggio, in fondo sono un'autodidatta. Questa pinna mi sembra un'enorme ciabatta. Così a sinistra e a destra com'era? Dovrò fare dei cerchi per tutta la sera. Ah, è così che si avanza, nessun problema. Mi sembra un sogno riuscire a nuotare e andarmene a spasso fra le onde del mare. Non sono mai stata felice così, perché io

perché la storia di Martino ci ha lanciato il suo messaggio di non smetter mai di chiederci perché. Chi percorre con coraggio per primo una strada nuova può

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno bambini, buongiorno bambine. Sono Francesco Pellettieri e vi do il benvenuto all'appuntamento settimanale con la rivista Andersen. Il libro di oggi è Superfluo, il supereroe che non sa fare niente, scritto da Marika Rocca, illustrato da Lucio Notarnicola e pubblicato da Corraini. Quando si parla di supereroi, di solito si pensa a personaggi capaci di volare, diventare invisibili o salvare il mondo con poteri straordinari. Ma cosa succede se un supereroe non ha nessun potere speciale? È il caso di Superfluo, che fa parte di una squadra da talenti incredibili. C'è chi trova gli oggetti scomparsi e chi scalda il pranzo con un semplice tocco. Superfluo, a confronto, sembra non saper fare proprio niente, tanto che il suo nome, a leggerlo bene, suona proprio come superfluo, inutile, di troppo. Eppure lui è convinto del contrario. È sicuro di riuscire a far crescere i fiori, di spostare il sole facendo yoga, di fermare la pioggia con la forza della concentrazione. I risultati a volte arrivano davvero, anche se probabilmente non dipendono da lui. C'è però una persona che non ha proprio nessun dubbio, la sua adorata nonnina. Quando Superfluo è con lei, qualcosa di speciale succede sempre. I fiori spuntano, il sole si sposta, la pioggia smette. Ma soprattutto, e questo è forse il suo superpotere più grande, riesce a farla ridere di gusto. Con ironia e tenerezza, questo albo ci ricorda che non servono imprese spettacolari per essere speciali. A volte basta dedicare attenzione a qualcuno, basta fare di un gesto semplice qualcosa di straordinario. A voi il piacere di sfogliare Superfluo, il supereroe che non sa fare niente, di Marika Rocca e Lucio Notarnicola, pubblicato da Corraini. Andersen vi augura buona lettura e vi dà appuntamento al prossimo lunedì con i libri di Rai Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: piccoli, grandi, genitori, mamme, papà, nonni, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang. Diamo subito il super saluto alla nostra Lellina.
1: Ciao a tutti e ciao Armando.
0: Ciao Lellina, sei pronta?
1: Beh, sì, ma per che cosa?
0: Oggi racconteremo una bellissima storia.
1: Ah, adoro le storie, soprattutto quelle che parlano di pecorelle.
0: E allora un giorno ti racconterò una bellissima storia di pecorelle. Ma oggi invece parliamo di mucche, fa lo stesso?
1: Sì, sì, le mucche sono mie amiche.
0: Bene. E hai mai sentito parlare di Ercole, l'eroe dalla forza sovrumana?
1: Ercole, il forzutone? Sì, sì, certo.
0: Ecco, allora, questa leggenda, questa storia, parla proprio di Ercole e c'è, insieme a lui, una mandria di mucche e un gigante.
1: Ah, la voglio sentire, sono curiosissima.
0: Perfetto, e allora ci ascoltiamo una bella canzone insieme, dedicata proprio a Ercole, e poi insieme tutti di nuovo qui per ascoltare questa bellissima leggenda.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang. Con me, Armando Traverso e la mitica Lellina.
1: Eccomi qui!
0: E oggi vogliamo raccontarvi una leggenda. Una leggenda molto antica, quella di Ercole e Caco.
1: Caco?
0: Sì.
1: Beh, è un nome che mi ricorda un frutto molto buono da mangiare.
0: Anche a me piace tantissimo, Lellina, ma il caco della nostra storia invece era un gigante.
1: Oh.
0: Dall'aspetto un po' inquietante. Pensa, Lellina, che aveva il corpo tutto coperto di peli ispidi, duri come quelli di un cinghiale. Aveva piedi enormi e unghie lunghe, a punta come degli artigli, e i denti affilati e gialli, e per di più sputava fuoco dalla bocca.
1: Per tutte le pecorelle smarrite.
0: Paura, eh? Abitava in una caverna buia sul colle dell'Aventino, che è uno dei 7 colli della città di Roma. A quel tempo, in realtà, Roma non esisteva ancora, però c'erano dei piccoli villaggi nei dintorni e tutti gli abitanti avevano una paura terribile di Caco.
1: Anch'io ho paurissimissimissima.
0: Anche perché il terribile gigante tutti i giorni usciva dalla sua caverna per portare al pascolo delle mucche.
1: Allora era un mostro pastore.
0: Eh sì, e quando usciva per recarsi al pascolo tutti scappavano via, fuggivano spaventati. Si salvi chi può, aiuto, arriva il gigante, presto, corriamo, andiamo.
1: Ma era davvero cattivo o era soltanto un po' bruttino?
0: In realtà era proprio cattivo, Lellina, e si diceva che la sua grotta fosse piena di ossa.
1: Oh, Armando, sempre più paura.
0: Beh, aspetta, perché un giorno passa dall'Aventino l'eroe Ercole. A quel tempo l'eroe forzuto era già molto famoso, aveva compiuto tante imprese epiche, per esempio le famose fatiche di Ercole. E tutti lo conoscevano. E poi, sai, te lo ricordi Ercole, no? Riesci a immaginartelo con la sua pelle di leone che lo rendeva ancora più impetuoso, forte, maestoso, alto e pronto a qualunque sfida.
1: E cosa ci faceva Ercole da quelle parti?
0: Beh, tornava per l'appunto dopo aver compiuto una delle sue famose imprese. Pensa, aveva sconfitto un gigante a 3 teste, Gerione, e gli aveva portato via una mandria intera di splendide mucche.
1: Erano mucche più belle di quelle di Caco?
0: Beh, forse sì, perché quelle mucche avevano uno splendido pelo rosso che luccicava sotto la luce del sole.
1: Oh, wow.
0: Però, come in tutte le storie, accade sempre qualche piccolo guaio. In questo caso, il nostro Ercole, dopo aver sostenuto questa impresa, era un pochino stanco e si addormentò.
1: Scommetto che mentre Ercole dormiva, il gigante Caco gli ruba tutte le mucche.
0: Brava Lellina, proprio così. E quando Ercole si sveglia e si rende conto che le mucche della sua mandria sono molto meno di prima, che mancano tutte le più belle, si arrabbia tantissimo perché qualcuno aveva rubato le sue preziose mucche che aveva preso a Gerione, il gigante con le 3 teste.
1: Però sappiamo chi è stato a rubarle, è stato Caco.
0: Bravissima, proprio lui, un altro gigante altrettanto brutto e cattivo. E però, sai, in quel momento Ercole ancora non sapeva chi gli avesse rubato le mucche, per cui si mette a seguire le impronte degli zoccoli che le mucche avevano lasciato sul terreno.
1: Bella idea!
0: E certo, però cerca che ti cerca, gira che ti gira, tornava sempre al punto di partenza.
1: E come mai?
0: Perché Caco, oltre a essere molto cattivo, era un gigante molto furbo e aveva rubato sì le mucche, ma le aveva trascinate nella grotta tirandole per la coda, proprio per fare in modo che Ercole non potesse seguire le tracce.
1: Oh, quindi le impronte erano all'incontrario.
0: Bravissima, portavano nella direzione opposta alla grotta. Per fortuna però, Caco non aveva rubato tutte le mucche, ne aveva lasciata qualcuna, chissà, forse non ce la faceva portarle via tutte. E queste che erano rimaste iniziarono a muggire. E così, fortunatamente, si udì un muggito in lontananza. Perché erano le mucche che erano state rapite, che rispondevano al richiamo delle loro compagne.
1: Che brave!
0: Ercole era una furia. Si mise a seguire il verso delle mucche e arrivò proprio davanti alla grotta di Caco, che era chiusa con un enorme pietrone.
1: E riesce ad aprirla?
0: Lo scopriamo subito dopo aver ascoltato il messaggio che ci ha mandato una nostra fantastica piccola ascoltatrice.
2: Ciao Lallo e Armando.
0: Ciao.
2: Io mi chiamo Linda.
0: Ciao Linda.
2: Anni e vivo a Londra.
0: Wow.
2: Io ti ascolto ogni mattina mentre faccio colazione. Ciao.
0: Ma che bello, Linda che ci ascolta mentre fa colazione da Londra.
1: Ah,
0: ma che
1: carina.
0: Dai. Beh, ci fa molto, molto piacere, perché, eh sì, con la nostra radio ci possono ascoltare in tutto il mondo. E allora mi raccomando, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Brava Lellina! E allora continuiamo con la nostra storia, Ercole, le sue mucche e il gigante Caco. Dunque, avevamo lasciato Ercole davanti alla grotta di Caco, perché il gigante aveva rubato le sue mucche.
1: Esatto.
0: E poi le aveva rinchiuse in una grotta che era protetta da un enorme pietrone. Però questo naturalmente non poteva spaventare il nostro Ercole, che era forzutissimo, era noto in tutto il mondo per la sua forza. E così, in un attimo, quasi un attimo, spostò il pietrone e aprì la grotta.
1: Evviva!
0: E aspetta però, perché appena il gigante Caco vide Ercole, provò a sputare come fosse un drago una delle sue fiammate dalla bocca.
1: Oh, povero Ercole!
0: No, non ti preoccupare, Lellina, perché Ercole riuscì a schivare il fuoco e anzi, oltre a schivare il fuoco, in men che non si dica, riuscì anche a legare il gigante come un salame.
1: Bellissima!
0: Eh sì, ma soprattutto da quel giorno tra la gente dell'Aventino tornò l'allegria, perché finalmente non dovevano più aver paura del terribile mostro, il gigante Caco, dai peli ispidi, dai denti affilati come zanne e dall'alito che in realtà non erano altro che fiamme che lui poteva sputare. E per ringraziare Ercole di averli liberati da Caco, tutti quanti costruirono un altare in onore dell'eroe.
1: Wow, evviva! Che bella storia, Armando!
0: Ti è piaciuta, Lellina?
1: Ah, sì, tantissimo!
0: Spero che sia piaciuta tanto anche ai nostri amici all'ascolto. Mi raccomando, se volete che vi raccontiamo qualche storia in particolare che volete sentire, fatecelo sapere al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Bene, finisce qui questa nostra puntata, ma noi ci ritroviamo presto per un'altra super, fantastica, roboante puntata di
1: Big Bang!
0: Ciao ciao ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, grande amica di Lellina, e Lorenza Cingoli, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico rende smaglianti e luccicanti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao!

Lei è il principe dei miei sogni. Altezza. Vedete, in realtà non dovrei parlare agli estranei, ma noi già ci conosciamo.

0: Mi dispiace tanto. Non volevo spaventarti.
1: Non è questo. È solo che voi siete
0: un estraneo?
1: Mm-hmm.
0: Ma non ti ricordi? Ci siamo già conosciuti.
1: Davvero?
0: Ma sicuro. Lo hai detto tu stessa. Nei tuoi sogni.

0: Ciao caramella! Ciao lampadino! Bene arrivati!
1: Ciao Zampa Corta!
2: Il carillon dei desideri. Lampadino e Caramella arrivano al parco dell'elefante, dove un gruppo di bambini gioca a pallone. Tutti giocano, tranne Leo, che se ne sta solo e triste sulla panchina.
0: Ciao Leo, tu non giochi a pallone?
3: Ero in porta con la squadra di Paolo, ma non mi vogliono più perché non riesco a parare.
2: Il pallone rotola fino alla panchina e Paolo si avvicina per recuperarlo.
4: Ciao Lampadino, ciao Caramella, volete giocare con noi?
0: Anche Leo vorrebbe giocare.
3: Non è giusto escluderlo solo perché non ha parato qualche palla.
0: Dategli un'altra possibilità.
2: Paolo si volta verso gli altri bambini, che annuiscono.
4: Va bene, dai Leo, torna in porta.
3: Evviva!
2: Leo prende il pallone e corre felice dagli altri. Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
3: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia!
2: I fratellini si danno la mano davanti alla grande quercia e pronunciano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
2: Il vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel magiregno, dove ad aspettarli c'è il cagnolino Zampacorta.
5: Ciao Zampacorta!
6: Ciao amici, ho una sorpresa per voi!
5: Di cosa si tratta?
6: Cinghi ci aspetta nella Magi Piazza! Presto, raggiungiamolo!
2: I tre arrivano alla Magi Piazza, dove trovano Cinghi con un grosso sacco.
6: Ecco la sorpresa! Questo sacco è pieno di giocattoli!
7: Lo abbiamo trovato nella soffitta del castello!
6: Forza, amici! Tiriamoli fuori tutti!
2: I quattro infilano le mani nel sacco. Lampadino estrae una trottola, Caramella una bambola e Cinghi un pupazzo di pezza. Zampacorta invece tira fuori un carillon a forma di giostra con cavallucci e carrozze.
6: Sentiamo che musica fa!
2: Zampacorta carica il carillon, che inizia a girare, e da una delle carrozze si libera un piccolo genio dall'aspetto di una bizzarra scimmia colorata, che fluttuando nell'aria diventa grande come loro.
8: Ciao amici, io sono Eugenio Smemorino, genio ma senza lampada. La mia devo averla lasciata da qualche parte, non ricordo dove.
9: Wow, un genio!
7: Ma cosa ci facevi in quel carillon?
8: Volevo fare un giro. Le giostre sono la mia grande passione.
3: Eugenio, tu sei uno di quei geni che esaudiscono i desideri.
8: Desideri?
0: Sì, nelle favole i geni esaudiscono sempre i desideri.
8: Ma certo, i desideri. Li avevo dimenticati. Ne avete a disposizione tre.
0: Ma noi siamo in quattro.
3: Eugenio, possiamo esprimere un desiderio a testa?
2: Eugenio li guarda e li conta.
8: 1, 2, 3, 4. Giusto. Ho detto 3? Volevo dire 4. Avete a disposizione 4 desideri. Contenti?
9: Sì!
8: Chi vuole cominciare?
3: Io vorrei tanti nuovi amici con cui giocare.
8: Bene, ti accontento subito. Detto, fatto.
2: Smemorino schiocca le dita e compare uno sciame di vespe che inizia ad inseguire i 4 amici.
9: Vespe, scappiamo!
8: Visto? Gli siete simpatici! Le vespe amano giocare ad acchiapparello!
0: Presto, Caramella! Esprimi un desiderio per mandarle via!
3: Subito, Lampadino! Voglio che le vespe scappino lontano!
8: Oh, avete cambiato idea? Nessun problema! Detto, fatto!
2: Altro schiocco di dita del genio e appare una ragnatela gigante. Le vespe si fermano all'improvviso e scappano, mentre i 4 amici rimangono intrappolati.
7: Ha funzionato! Le vespe sono scappate via!
0: Certo! Hanno avuto paura di... lui!
2: Lampadino indica un ragno gigante che avanza verso di loro.
3: Siamo in pericolo! Zampacorta, esprimi il tuo desiderio!
0: Vorrei non aver mai liberato il genio!
2: Nel sentire quelle parole, Eugenio rimane deluso.
8: Uffa! Chissà perché alla fine esprimono tutti quest'ultimo desiderio. Detto, fatto.
2: Eugenio schiocca le dita. Ragno e ragnatela scompaiono e lui torna piccolo nel carillon.
3: Povero Eugenio, sembrava molto triste.
0: Diamogli un'altra possibilità, come è successo a Leo.
3: Ma come facciamo? Cinghi ha ancora un desiderio da esprimere.
0: Giusto, Diamogli la possibilità di fare quello che gli piace di più.
7: Ci penso io! Visto che ama tanto le giostre, voglio che Eugenio diventi il giostraio più amato del Magiregno!
2: E Eugenio si affaccia dal carion e ringrazia i suoi amici.
8: Grazie, amici! Detto, fatto!
2: Il genio schiocca le dita e il carion si trasforma in una grande giostra.
8: Eugenio Smemorino non esiste più! Da oggi sarò Mickey il giostraio! Giri di giostra per tutti! Detto, fatto!
2: Tanti cuccioli salgono sulla giostra e il divertimento ha inizio. Finito il giro, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglia verde, tronco marroni.

0: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
1: Vi aspettiamo!
0: Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Anche oggi sono qui con voi per darvi la buonanotte. Mi piace immaginare che l'abbraccio del sonno vi faccia addormentare sereni, che un soffio di vento vi accarezzi il viso e che un'onda vi culli dolcemente. Allora, tutti sotto le coperte. Chiudiamo gli occhi, un dolce respiro.

you, Keats.